0: Champions League.
1: Che ha segnato il gol del Napoli contro il Frosinone?
0: Uno dei gol o tutti?
1: No, tutti e tre.
0: No, so solo quello che lo ha sbagliato.
1: Che cosa?
0: Erasmus.
1: Che cosa? Che il gol. Che è all'università che fa l'Erasmus. Che devi fare, scusa?
0: Ha sbagliato un rigore.
1: No, non ha sbagliato nessun rigore.
0: No, l'ha sbagliato. L'ha parato e poi dopo l'ha tirato di nuovo.
1: E quel rigore è stato ripetuto, quindi non
0: capito, però comunque ha sbagliato,
1: no,
0: lui.
1: No, non c'entra niente.
0: Ma come non c'entra lui? Comunque
1: non
0: ha sbagliato.
1: Non è scritto nelle almanacche che ha sbagliato un rigore. Non c'è.
0: Comunque l'ha sbagliato.
1: No, ma non è stato sbagliato.
0: Ma come non è stato sbagliato?
1: È un rigore non tirato.
0: Ah, perché
1: non
0: poi esiste. È stato tirato di nuovo. Tu dici, ha annullato quello. Ah, è giusto. Sono stati due. Hai ragione. No, su questo.
1: Quindi ha segnato il rigore del Napoli?
0: KDB.
1: Chi è KDB? A KDB. Chi è sta KDB?
0: Come si chiama? De Bruyne. De Bruyne.
1: KDB.
0: Ah, KDB. Mannaggia.
1: Kevin De Bruyne. Ah, KDB.
0: KDB, ha ragione. KDB.
1: E l'altro che l'ha segnato?
0: Sempre KDB.
1: E poi?
0: Aspetta, noi li conosco questa volta, avvocato. Faccia.
1: Sicuramente.
0: Luca sicuramente no.
1: No. Non prendere suggerimenti.
0: Non riesco a... Beh, straniero o italiano?
1: Questi non sono affari che ti riguardano. Se lo sai, lo sai. Se non lo sai.
0: Ah, Lang.
1: No, a Lang.
0: Hai visto? Sono preparato. Hai
1: hanno suggerito. Ma te ne puoi andare, grazie.
0: Ma ne posso andare? Sì. Forza, Luca, soprattutto. Aspettiamo i gol
1: sempre,
0: di Luca.
1: Bisogna sostenere il ragazzo. Sempre.
0: Sempre. Fino a quando? Avvocato?
1: Sì, vita naturale.
0: Va bene.
1: Fin quando sta nel Napoli, va sostenuto.
0: Sostenuto, Luca, e non solo, si parlerà di tutto stamattina nel bar dello sport.
1: Di chi vuoi parlare? Non ho capito. Di tutto lì.
0: Luca D'Angolan e tutto il resto.
1: Come si chiama? No, Alan.
0: È Stombaranna.
1: Quello è Nainggolan, un altro giocatore.
0: Ma io mi confondo con Nainggolan. Noi è Noah.
1: Che ignorante.
0: Nel calcio.
1: Nel calcio, ovviamente.
0: Vabbè, saluto Simone Zagaria, saluto l'avvocato Viotti, tra poco il bar dello sport, sì, ma non perdete le news.
1: Nainggolan.
0: Convinto che fosse Nainggolan.
1: Ma vai.
0: Stanno pure.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Ben ritrovati da Vincenzo Perna in apertura. Si chiamava Greta Starita, aveva 33 anni, la donna di Piano di Sorrento, morta dopo essere stata dimessa dall'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Insieme a lei è deceduta anche la bimba che portava in grembo da 7 mesi. La vittima, insegnante di Pilates, si era recata in ospedale per dolori lancinanti al grembo. Dopo la visita i medici avrebbero deciso di rimetterla dopo una serie di controlli. Poche ore dopo però una nuova crisi e la perdita di coscienza hanno indotto i familiari a riportarla in pronto soccorso. Nonostante il ricovero in terapia intensiva, la situazione è precipitata in poco tempo. Prima sarebbe morta la bimba, poi Greta. Dopo la denuncia dei familiari, la procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo. Ancora cronaca, 4 persone che si trovavano su un piccolo balcone di un'abitazione isolata di Santa Maria la Carità sono rimaste ferite a seguito del cedimento della struttura. L'abitazione era in fase di ristrutturazione, secondo una prima ricostruzione abitualmente disabitata. Il fatto è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, le cause del cedimento sono ancora in corso di accertamento. 2 persone hanno riportato ferite più gravi e sono state condotte negli ospedali del Mare e Cardarelli di Napoli, mentre le altre 2 presso il presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area. I feriti sono tutti familiari, proprietari dell'appartamento in ristrutturazione, erano verosimilmente passati a verificare infatti lo stato dei lavori. Quelli più gravi sono 2 fidanzati di 27 e 23 anni. E ancora cronaca, a Sorrento, durante i controlli notturni, i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 27enne di 3 case, già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno notato l'uomo nei pressi della stazione.

0: stazione del Circumvesuviana di Sorrento e si sono avvicinati per controllarlo. Il 27enne a quel punto ha tentato di fuggire a piedi, ma poco dopo è stato bloccato, perquisito, è stato trovato in possesso di 7 dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio e di 685 euro ritenuti provento del reato. Il 27enne è ora agli arresti domiciliari. Cambiamo argomento. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica in linea, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da oggi fino al 15 ottobre. Ultime corse da Piscinola alle 20.55, da centro direzionale ore 21.30, mentre per la linea 6 stoppa la circolazione per qualche ora. Il servizio sarà sospeso temporaneamente nella fascia oraria 14.10-17.10. E chiudiamo con lo sport. Partiamo dal calcio. Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani affronterà fuori casa il Villarreal per la seconda giornata della massima competizione europea. Dopo il successo col Frosinone, Allegri pensa alla riconferma della difesa a 3, mentre davanti qualcosa potrebbe cambiare, facendo riposare chi ha giocato di più in campionato e magari dare più minuti a chi, come McTominay, ha voglia di ritornare in forma. Infine il basket: 3 su 3 in campionato e 5 su 5 in stagione, comprese le coppe. Il Napoli Basket prosegue la sua marcia da imbattuto ed espugna anche il campo di Cantù, battendo i Lombardi 80-99, mantenendo la testa della classifica. Repeja, che deve ancora rinunciare a Leonardo Totè, ritrova Ramsey subito protagonista con una grande prestazione, ma perde Jakimowski per un infortunio che lo terrà lontano dai campi di gioco per qualche settimana. Da segnalare nel finale il debutto nella massima serie del giovane Emanuele Esposito, mentre mercoledì si torna in campo in Eurocup in trasferta contro lo Slask Wroclaw. Per ora è tutto, l'informazione di KissKiss Napoli termina qui. A più tardi.
1: Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta
2: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, ben arrivati, buongiorno, buongiorno amici del Bar dello Sport, amici di Kiss Kiss Napoli, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti. Beh, insomma, è stato un fine settimana davvero importante con il Napoli che torna al successo battendo nettamente in il Frosinone con una partita davvero giocata molto bene. Ne abbiamo parlato poi sabato sera subito dopo la partita con il Bar dello Sport post gara. Ma ieri è continuata, perché poi anche in campionato una serie di risultati concomitanti favorevoli alla fine consentono a Napoli, diciamo, di riagganciare, rimettersi a ruota del gruppone, perché guadagnano due punti il Napoli sul Como, sulla Roma che hanno pareggiato, due punti era la Juve fermata a Cagliari, due punti anche sul Milan fermata a Sassuolo, insomma sicuramente positivo. Abbiamo proprio ottimizzato ai massimi livelli la giornata calcistica, mentre l'Inter continua la sua marcia inesorabile, così come clamorosamente e sorprendentemente la Lazio in testa alla classifica, seppur soffrendo con il Monza. Saluto con piacere Simone Zagaria, che si trova in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi allo 081 546 6873. Arrivano già tantissimi messaggi, vi prego, io lunedì, che è sempre il bar affollatissimo, vi prego di scrivere messaggi brevi in maniera da poter leggerne quanti più possibile. 342 00 00 100, anche gli interventi telefonici vi raccomando molto brevi. E ricordo anche che c'è il Festival Bar dello Sport che sta regalando delle chicche clamorose. A proposito di chicche, io saluto Chicco, finalmente grande vittoria, mi è piaciuta la difesa a 3. Il dubbio è, poi oggi ovviamente seguiremo tutta la giornata che è la vigilia di Champions con il Villarreal. Il Napoli si allena questa mattina, testimoneremo l'allenamento, vedremo che cosa succede, ci saranno delle novità, mentre alla conferenza stampa di Allegri e di Rafa Marin, che è l'ex di turno, ci sarà in serata, la seguiremo ovviamente con i nostri programmi. Buongiorno, il weekend perfetto tra Napoli Calcio e Napoli Basket, Luciano Club Napoli Sarno. I ragazzi di Repesce hanno vinto anche a Cantù, in testa alla classifica Napoli Basket e Virtus Bologna, pensate voi. Era dal 2004-2005 che il Napoli non vinceva le prime tre gare Napoli Basket in campionato. E mercoledì ci sarà l'impegno di Eurocup con il Vlas Wroclaw. La squadra è rimasta a Cantù, parte direttamente oggi per la Polonia. Allora, come si fa fino a venerdì? Il Frosinone è la squadra più in forma del campionato, la sabato sera sono diventati dei brocchi. No, Gelson, non è così, hanno giocato molto bene, il Frosinone ha confermato di essere una squadra con una spiccata identità. Gino Bastioni Azzurri, che impressione vedere le giocate di KDB, di Ray Kevin dal vivo. Il basket Napoli, sì, calma, state calmi caro Alex, stiamo calmi. Buongiorno Gianluca, il rigore da Napoli è stato imbarazzante, se era contro stavamo parlando di scandalo. Allora, caro Paolo, io devo dirti la verità, l'ho detto in cronaca, lo ribadisco, e ne sono convinto, per me quello è rigore sempre, è rigore sempre. Adesso si potrà dire che rispetto alle valutazioni che si stanno facendo in questo momento, lo tocca tre volte, lo tocca tre volte Hojlund, è calcio di rigore. Buongiorno, stiamo tornando, Marco Ballicu. E poi buongiorno Gianluca, fine settimana da godimento completo tra calcio e basket, Luigi Ranella, Salvatore Piccolo Snyder che saluta con un bacione, ciao Gianluca, ci saluta KDB stellare, Napoli scintillante, straripante, Allegri bravo perché azzecca formazione, posizione di KDB e cambi, ma che lasciano in pace Lucca, ce lo scrive Marcello da Beirut. Siete veramente tantissimi. Buongiorno al bar Sanremo dall'Ello da Quarto, saluti a Deli e Giovi, grande Napoli anche basket. E poi buongiorno, finalmente ho visto un gioco davanti nel Napoli, secondo lei Allegri potrà ripetersi con questo schema anche nelle prossime partite? Angioletto da Brescia. Perché no? Perché no? La sorpresa più grande, ragazzi, sentite, ascoltatemi, io la prestazione sontuosa di KDB, di Kevin De Bruyne, ma Buddy Hield che partite ha fatto? Antonio, comincio da te, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno.
0: Buongiorno. Avvocato. Vediamo che avvocato, cosa cogli di negativo, cosa cogli di negativo, sentiamo un
1: no,
0: po'.
1: No, assolutamente, facciamo quando critichiamo,
0: meno male.
1: Bisogna fare complimenti, bisogna fare complimenti, avvocato, perché questa è una partita che Napoli ha vinto negli spogliatoi.
0: Bravo,
1: perché
0: bravo,
1: quando quando è entrato in campo, già all'inizio, come è partito con quella giocata di mettere la palla in fallo laterale e prestare tutti, ho detto il Napoli quest'oggi vince la partita. È stato, non appunto, nella settimana scorsa ci sentimmo e io gli dissi che mi limito una partita con l'Arsenal con quattro insomma fuori classe in campo, e noi le abbiamo visti insomma sabato.
0: Sì.
1: È riuscita a giocare contemporaneamente con De Bruyne, con insomma i due tre quartisti a una punta.
0: Sì.
1: Quindi diciamo, al di là del modulo, perché a volte sentiamo, è proprio l'atteggiamento che è stato positivo del Napoli.
0: Certo.
1: E che ci ha portato a vincere questa partita. E poi avvoca l'ultima chicca, ma secondo lei,
0: sì,
1: De Bruyne, un nuovo Pirlo in quella posizione potrebbe?
0: Beh, insomma, bisogna
1: se,
0: avere...
1: se si convince lui.
0: Ma lui la stesso nella, guarda, nelle dichiarazioni post gara, ti ringrazio Antonio, diamo spazio agli altri.
1: Nelle, lei, buona
0: ciao, ciao. Nelle dichiarazioni post gara, Kevin De Bruyne dice che qual è il tuo ruolo? Io dice sono stato sempre un po' 8 e un po' 10. Anche lui, no? Vaga un po', perché lui in campo se la cerca la posizione, lo vedete, no? Quando anche quando gioca con la nazionale belga, lui è uno che sa dove fiuta, dove il pallone può essere utile giocarlo. Buondì Gianlucone, comincia una bella e serena settimana anche dopo i risultati di ieri. Ci saluta Enzo da Maddaloni, buongiorno. Padre dello sport, sono contento, finalmente si sta venendo un po' di sole, grande Napoli, forza Napoli sempre, ci scrive il nostro amico. Ciao Gianluca, ieri sera al di là dei risultati conseguiti, quante volte abbiamo avuto una squadra forte come Napoli Basket attuale? Riccardo della Thailandia è una squadra molto molto molto forte, sta giocando molto molto molto bene, peccato l'infortunio di Jakub Moschi che ci lo terrà veramente lontano per un po' dal parquet. La falegnameria di Casoria, ieri grande Badiashil, sarà il nuovo Koulibaly. Insomma, verrebbe, non male. È un bel paragone, gli hai messo addosso. Poi saluti a tutti, forza Napoli sempre, la nostra Maddi. Ciao Maddalena, buongiorno amico mio, buon caffè anche da Patrizio da Napoli. Che bello sentire il bar dello sport, ma quando il Napoli vince è ancora più bello, ci scrive Ivan da Madrid, che ci ha mandato anche un bel pezzo. Povero Simone Zaccaria, ho già visto che sono arrivati 27 pezzi del festival dello sport, non so come fare, conserviamocelo qualcuno per domani, e se sono tanti, Simone, non c'è bisogno che te lo dica. Vincenzo Senior, ottimo Napoli con un De Bruyne così, per i nemici del Napoli, rigore o non rigore, abbiamo vinto 3-0. Oh, ma stamattina, che è stamattina? Tutti quanti, caro Alberto, buongiorno, buongiorno, stai notando che stamattina il Napoli è forte, il Napoli ha giocato bene, bravo Allegri, difesa a tre, che Napoli, che De Bruyne, Kevin De Bruyne, come bravo, che è successo Alberto? Buongiorno.
2: Buongiorno, papà, è sempre forza Napoli, inizio settimana a tutti con il cuore azzurro.
0: Sì.
2: Un saluto a Pietro da Pisa,
0: sì,
2: il gruppo Manuati Fungo del Napoli,
0: sì,
2: e il Napoli Partenopeo. Al di là del rigore avvocato, importante, ci hanno dato tre palloni.
0: Tre palloni.
2: Ottima prestazione. La bellezza di vedere di nuovo Matt Fratman.
0: Matt Fratman, il ritorno di Scott. Ma quanto mancava Scott McTominay?
2: Anche proprio vederlo, ecco, poi la differenza, non so se hanno notato voi gli altri, quando c'era la sostituzione, c'era il disegnato di Matt Fratman. Invece Luca proprio, devo dire la verità, mi ha deluso anche nella sostituzione, stare lì, perché Matt, come ci stai facendo un piacere che fate in campo. Ecco, l'unica pecca che ho visto da parte mia, la mia opinione.
0: Va bene Alberto, grazie. Grazie, grazie, un abbraccio. Avanti, grazie. Napoli Calcio, Napoli Basket, ottimo fine settimana, saluti da Sansone, da Norimberga, grandissimo Napoli Basket, prepariamo una grande stagione, Patrizio. Beh ragazzi, Napoli Basket sta muovendo davvero. Gianluca, nelle movenze del Giorgiano del Frosinone, che Varnazza, nel suo cercare la porta, non solo col dribbling, ho rivisto il nostro primo Quara, Enzo ce lo scrive. Badiashil ha il fisico di un cestista, fa impressione, Giuseppe da Caivano. Troppo bello sabato, bravi a tutti, Vittorio l'orologiaio. E poi buongiorno Gianluca, meno male che abbiamo vinto, forza Napoli. Martina da Napoli, bravino quel giovanotto col numero 11, che ne pensi Gennaro? Sarebbe KDB, Kevin De Bruyne. Buongiorno Gianluca, posso manifestare la mia gioia per KDB? Quante critiche per questo fuoriclasse criticato dalla gran parte dei tifosi, Massimo dalla Castella. Beh, quando De Bruyne è in campo e gioca, ragazzi, non ce n'è per nessuno, stiamo parlando di uno dei più forti centrocampisti del mondo, del mondo. Bravo Gianluca Badiashile, un grande giocatore. Giovanni da Scisciano, buongiorno Bar, con il Villarreal quali calciatori cambieresti del Napoli titolari con il Frosinone? Mariella da Napoli. Allora, te lo dico subito, fare giocare Gilmour deve riposare Lobotka, non ce la fa più, è distrutto. Lobotka è distrutto, sta facendo un gioco clamoroso, un lavoro clamoroso, forse Gilmour lo metterà in campo per far riposare un po' Lobotka. Vincenzo, buongiorno.
3: Ciao Gianluca, buongiorno, condivido assolutamente.
0: Sei d'accordo?
3: Lobotka, se no rischiamo.
0: Sì.
3: Non voglio dire cosa, ma rischiamo, perché già è decisivo. Io la cosa che voglio dire, purtroppo l'unica notizia negativa ieri è Yakimovski.
0: Sì, l'infortunio di Yakimovski, ma guardate che bello stamattina, scusami Vincenzo, anche perché ti faccio mettere in una posizione migliore che non si sente bene. Stamattina si divide proprio l'entusiasmo, l'interesse, il calore. Proprio per il Napoli di Allegri, che vince e si rilancia in classifica, il Napoli Basket che sta in testa alla classifica insieme alla Virtus Bologna. È meravigliosa questa unione. Vai Vincenzo.
3: No, ma soprattutto ieri è stata una partita allucinante. Io vedo il Napoli Basket nei momenti di difficoltà uscirne è devastante.
0: Sì.
3: Ieri quando tu stavi per recuperare con 3-4 triple la rimessa di nuovo dietro e poi ha deciso di chiudere la partita.
0: Sì, ti sento però male.
3: Molto male
0: Vincenzo, purtroppo mi dispiace Vincenzo, voglio rispondere. È molto interessante quello che hai detto, ti rispondo per radio. Ci scrive anche il nostro amico Fabio Capecele, Minutolo d'Aragona, un nobile che ci segue ovviamente molto spesso, che dice è un lunedì favoloso per calcio e basket, e dice è più probabile che Napoli rientri nelle prime quattro il basket accedere alla finale scudetto. Stai molto calmo Fabio Capecele, Minutolo d'Aragona, stai molto calmo sul basket, finale scudetto mi sembra un po' tanto. Vado avanti, buongiorno Gianlucone. Antonio il Criticone, mi fanno ridere quelli che prima del Frosinone massacravano e incolpavano solo la tattica di Allegri e all'indomani della brillante vittoria saltano solo i calciatori, senza dare meriti al tecnico, continuo così Max. Non è vero, noi li abbiamo dati i meriti al tecnico, che ha indovinato ovviamente formazione e schema. Un saluto e forte abbraccio al trio delle meraviglie Franci, Robby e Serena. Buona giornata da parte di Elpidio, alle nostre cantanti, le vuoi sentire? Buongiorno Gianluca, è vero che Luca non gioca bene, ma per due volte era in area di rigore da solo, non gli hanno dato il pallone. Un saluto alla pasticceria Martinello di Montebelluna. Salutate la capolista e domenica senza paura contro Milano. Saluti la Salvatore, ragazzi, si prospetta un sold out domenica all'Alcott Arena, Pala Barbuto. Chiedo scusa al mio bar preferito, ma manco da giovedì scorso per motivi di paura, un piccolo intervento, finalmente sono a casa. Bene, ma Massimo Pazzo, bene, l'importante è che stai bene Massimo, non ce l'avevi detto, comunque tutto a posto. Vado da Antonio, buongiorno Antonio.
4: Buongiorno avvocato e Forza Napoli.
0: Buongiorno a te, buongiorno.
4: Allora, il 24 dobbiamo incontrare la Roma.
0: Ma sta prima il Venezia,
4: Malen è stato espulso per un fallo a gamba tesa.
0: Sì, avrà una giornata. Ne avrà una, non ne avrà due.
4: Quindi non due.
0: Vedrai che ne avrà una. Posso sbagliarmi, ma io sono convinto che ne avrà una.
4: Perché non sapevi il regolamento se ne prevedeva per questi falli un.
0: No, non ne avrà una. Se espulsione diretta, una giornata. Una giornata. Vedremo, per carità. Allora facciamo in bocca al lupo anche a Nino Nicois, grazie Antonio, interventino la cataratta, va bene, però domani riesco a vedere la Champions, complimenti, in bocca al lupo caro Nino. E poi Gianluca, ci vediamo domenica mattina, saremo in due a non guardare liberi dei nostri Rosario. Sì, Rosario vi ha svelato una mia scaramanzia, io quando fanno i tiri liberi Zaccaria io giro, me ne vado dall'altra parte, soprattutto nella parte finale. Allora, anche il calcio a 5, la Futsal strapazza i campioni di in carica del Torino, complimenti anche al Napoli calcio a 5. Poi Giuseppe da Pozzuoli, vincendo a Venezia e poi con la Roma in casa ci rimettiamo in corsa con tanta fiducia. E come no, assolutamente. Buongiorno Gianluca, che è Napoli Basket. Bruno da San Giorgio, buongiorno per KDB, una canzone anche per KDB, Forza Napoli, ce l'hanno inviata, povero Zaccaria, mamma mia, Zaccaria, non lo so. Igan Napoli ci scrivono, se perdevano Vittorio il pacifista, buongiorno, un suo parere sull'espulsione di Malen, dichiarazione di Gasperini, Pasquale Ciccarelli, e beh, insomma, ci ha provato l'espulsione, però è netta, se non fischia fallo poi è espulsione, non c'è niente da dire. Roberto, buongiorno.
5: Ciao, buongiorno a te e a tutti gli amici del bar.
0: Vai Robby.
3: Niente, no, anch'io sono molto soddisfatto e diciamo che trovo una conferma e più che nel gioco nel suo complesso in una questione mentale che inizialmente aveva portato anche Massimo Allegri a dare alla squadra una posizione più bassa che la metteva sicuramente in difficoltà ed è, al netto della prestazione con l'Arsenal veramente negativa, che ripeto sembra più un fatto mentale, una posizione di subordinazione quasi a chi aveva quel livello e a quella col Bologna che però abbiamo vinto, complessivamente la squadra non aveva fatto cattive prestazioni sia col Como che con l'Inter e rimpiango la prestazione con la Fiorentina che ritengo che nell'otto sia veramente la squadra peggiore tra tutte quante.
0: Da lì si capì poi la furiosa reazione di Allegri alla fine partita, proprio perché aveva compreso di aver gettato al vento la possibilità di avere
3: due punti. Assolutamente, perché veramente la Fiorentina a vederla in difesa è veramente una cosa non ha senso, altro che difendere bassi, almeno difendevamo sotto questo aspetto, quindi quello è veramente grande.
0: Vai a chiudere, Robby, vai a chiudere.
3: Niente. Volevo soltanto
0: apprezzato il cambio tattico di Allegri, anche
3: il provarci e cercare di non avere posizioni mentali, cioè mi sembrano un po' più svuotati nella
0: testa. Ci sono dei piccoli dettagli, grazie Roberto, ci sono dei piccoli dettagli che io voglio sottolinearvi. Ricordate la partita con l'Arsenal? Allegri, ecco perché poi quanto possono essere utili ovviamente lo staff tecnico, le situazioni. Sapete che l'Arsenal è una delle squadre che ha inventato questa nuova moda dei calci d'angolo dove tutti quanti vanno sul secondo palo, poi si muove, insomma, ha realizzato la squadra che ha realizzato più gol dal calci d'angolo in Premier. Il Chelsea che cosa fece? Giocando contro l'Arsenal ci fu una invenzione da parte di Xavi Alonso che prese la squadra e mise 3-4 attaccanti distaccati dal calcio d'angolo, li buttò nell'area di rigore nel centrocampo dell'Arsenal, costringendo l'Arsenal di levare i giocatori dall'area, e la cosa la fece anche Allegri, che intuì che questa era un'ottima idea. E anche sembra una sciocchezza, ma anche il calcio d'inizio fatto da Kevin De Bruyne, che ieri ha sorpreso un po' tutti sabato sera, quando lui va a fare tipo tush in rugby, no? E l'ha fatto il PSG con il suo allenatore, con Luis Enrique. Quindi voglio dire, bisogna anche prendere spunto, no, da formazioni importanti europee, e in questo a me è piaciuto molto quello che ha fatto anche Allegri con il Napoli. Grande Kevin, che la montagna di Badiashil si fa sentire, ottima partita. Maria 74, buongiorno, dove sono gli allenatori della settimana scorsa? Il presidente perché paga fior di milioni al mister quando potrebbe farsi fare la formazione gratis? Massimiliano da Capodimonte, Gianni da Rione Alto. Poi c'è un messaggio un po' lungo, però caro Tommaso da Muravera. Dove sta Simone, questa Muravera? Non lo sai. Muravera, sono un malatissimo del Napoli, contento della vittoria, non voglio saltarmi, in quanto a parte i risultati che di più ho visto un Napoli inconcludente, addirittura. Se avessimo avuto contro un attaccante normale, il risultato sarebbe stato lo stesso, il solo Raimondo ha anticipato diverse volte il suo marcatore. Ah, hai capito, Tommaso da Muravera, dove si trova? Allora, Gaetano da Pomezia, segnale di risveglio, avanti così. E poi buongiorno con l'ottimo rientro di Neres, Cagliari, provincia di Cagliari, Muravera. Grazie Simone, provincia di Cagliari, Cagliari. Però bisogna fare i complimenti al Cagliari, ragazzi, gioca veramente bene. Ragazzi, il Cagliari è uno spettacolo, veramente bisogna fare i complimenti. Con l'ottimo rientro di Neres non vedo l'ora di vederlo in coppia con Alisson Santos, frecce sulle fasce, il staff Domea finestra di Pompei, doppio giallo, una giornata, rosso diretto specialmente nel secondo tempo e per un fallo grave sono due giornate, a meno che l'arbitro nel referto non minimizzi. Non lo so, caro Riccardo, cara Emilia, secondo me gliene danno una, vediamo perché, vediamo. Enzo, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca, ci riprovo, mi senti adesso?
0: Sei tornato, ma avevi già espresso il tuo pensiero, l'avevo già sentito, dimmi tutto Enzo.
5: No, volevo dire solo il fatto del Napoli, una cosa poi ti lascio spazio agli altri,
0: sì.
5: Guarda la differenza di un gol sbagliato e un gol segnato,
0: sì.
5: Se Anguissa butta quel gol a Milano dentro,
0: grazie.
5: Stai a pari punti con l'Inter.
0: Se veramente, ma se critiche, lo so.
5: Con tutte le critiche che abbiamo sentito in questi
0: Ma nel calcio, caro Enzo, si dice sempre se mio nonno e tu la conosci,
5: non
0: la...
5: Però guarda, nonostante tutte le critiche fatte Allegri, calcio, questa e questa, la grande Inter era a pari punti col Napoli.
0: Lo so. Vabbè, ciao Enzo.
5: Domenica, spero di vederti domenica a Palabambù.
0: Sono lì,
5: mio figlio là.
0: Sono lì, ci sarà la folla delle grandissime occasioni. Ho conosciuto solo la nonna paterna. Banda da Sydney, buon inizio settimana, ascoltarti dal vivo sul podcast è bello, ma quando vince il Napoli diventa estasiante, che carina che sei. Banda da Sydney, buongiorno, anche dopo il comportamento arbitrale di ieri spero che la smetteremo di lamentarci, a prescindere dal nostro primo tempo fantastico non vedo la nostra squadra possa arrivare al quarto posto. Ovviamente la firma in calce è di Francesco, l'uomo più pessimista del mondo. Bella partita, un Napoli dinamico, aggressivo e brillante, peccato per Lucca, non si possono fallire 3 contro 1, anche che DB si è arrabbiato con lui, Dario Stefanelli, e poi buongiorno avvocato, con tutto il rispetto per Lucca, non si può più guardare. Riprendiamoci Ambrosino, Enzo da Quarto. Cioè tu che fai? Mo lo dai in prestito a Modena, poi va bene, facciamo, vuoi andare in pubblicità Simone? Sì, allora caro Peppe, caro Salvatore, siete in linea, un attimo soltanto, vado in pubblicità, torno subito con il Bar dello Sport.

0: Attenzione, detective! C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
1: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
2: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
3: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
4: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
6: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
5: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
6: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
5: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
7: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
8: Eccoci qua, tornate in diretta, amici del Bar dello Sport, Gianluca Vigliotti ai microfoni, Kiss Kiss Napoli tutti i giorni dalle 9 alle 10, saremo sempre con voi a raccontarvi una settimana meravigliosa, settimana che prevede oggi la vigilia di Villarreal Napoli, Champions League. Napoli deve fare assolutamente risultato dopo aver perso la prima partita in casa con l'Arsenal. Oggi conferenza stampa di Allegri, ma in Spagna, quindi nel tardo pomeriggio, intorno alle 19. C'è Simone Zaccaria in cabina di regia che mi ricorda che ci sono Peppe e Salvatore, arrivo subito da voi, completo il quadro. Domani sera poi c'è la partita, martedì sera ore 21, diretta azzurra, e subito dopo il Bar dello Sport post gara con Donna Susi Fiorillo per raccontarvi tutto. Ma poi sabato c'è Venezia-Napoli, insomma ragazzi, saremo una settimana insieme. Voglio salutare che differenza c'è tra un'espulsione e una doppia ammonizione, il rosso diretto se danno solo una giornata. Gino da Napoli, ma perché ieri sera i non colorati invocavano Allegri? Complimenti a Pisacane, bravo. Antonio dall'Austria, allenatore del Cagliari, ciao al bar da Raffaele della Torretta. Ieri Fabbri del rosso diretto a Malen, ma lo stesso Fabbri in Cagliari Inter per un'entrata a martello sulla tibia non fischia la punizione con Lautaro già ammonito, perché? Non lo so. Buongiorno, stamattina pensavo che senza quell'incredibile gol mangiato da Anghissa saremmo in testa alla classifica. Anche Carlo da Pesaro ha avuto lo stesso pensiero di Enzo. Peppe, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno, chiamo da Vicenza. Ciao.
8: Peppe da Vicenza, ma è la prima volta che ci chiami?
9: Sì, questa è la prima volta.
8: Oh, benvenuto amico mio, benvenuto.
9: Ciao,
8: benvenuto al bar dello sport, eccoci.
9: Comunque ti vedo a sette corde, sei uno dei migliori.
8: Grazie, diciamo. sei molto gentile, grazie. Vai Peppe.
9: Stai in mezzo a quelli là.
8: Combatto bravo. Stoicamente, cerco di combattere stoicamente.
9: Combatti bene, Gianluca.
8: E se non ci fossi, sempre soli bravo. Contro tutti, soli contro tutti, vai.
9: Bravo.
8: Vai Peppe.
9: Comunque la stessa cosa, non capisco questa polemica. Dico, lo stesso rigore ci hanno dato all'Inter, no? Lo stesso.
8: Cioè, sì, più o meno, sì, è vero.
9: Rigore.
8: Sì,
9: è vero. Il Napoli non è rigore, no? La no, stessa no. Cosa è, ma non capisci perché.
8: No, ma guarda, io ti ripeto, io sono molto convinto di quello che dico, perché cercavo di guardare il contatto dalla spalla, perché poi devi focalizzare il punto dove c'è il contatto. Il contatto con il difensore, con Olin, sono 2/3 contatti consecutivi.
9: Io
8: li ho visti molto bene. Poi, ragazzi, per carità, poi ognuno pensa quello che mi dicono, che Rai, Mediaset, Sky dicono che il rigorino non c'è. E ho capito, e io non sono d'accordo. Per me è rigore,
9: Poi per me è rigore. No, perché nel Napoli è rigore. Poi per chi pega, c'è anche il calcio di rigore su Neres, perché quello se il colpo di testa l'ha proprio buttato, se ci pega.
8: Insomma, comunque, caro Peppe, l'importante.
9: Capite, capito? La stessa cosa, quello è calcio di rigore a Napoli noi, capito?
8: È vero. Va bene Peppe, grazie. Oggi sei nostro ospite, non paghi nulla, però ti aspettiamo per la prossima occasione.
9: Ti ringrazio, sempre di chiamare il secondo occupo. Grazie.
8: Chiamaci.
9: È sempre un grande. Ciao,
8: Peppe da Vicenza. Ciao, che ciao. Bravo Peppe. 7:30 ha avuto Ambrosino. Un altro caso alla Caprile, Gutierrez e Gaetano, il tutto mentre la minusvalenza di Luca continua a crescere. Fabio da Marano ce lo scrive. Oh, fammi salutare la nostra amica Franci, finalmente una bella e vittoriosa partita, buon lunedì a tutti, la nostra amica Franci da Mater Dei. E poi Gianni da Ercolano: sono andato allo stadio con mio figlio, ci siamo divertiti a vedere il Napoli, più che i moduli, le tattiche varie. Questo Napoli mancava un po' di i nostri ragazzi sono forti, devono solo crederci. Ci vediamo sul lungomare a fine campionato. Gianni da Ercolano, non esageriamo. Contento per la vittoria, ma anche per l'atteggiamento. Ma c'è un ma: quei giocatori liberi nella nostra area di calciare indisturbati non si possono vedere, la sensazione di solidità difensiva ancora non c'è. Peppe De Rosa del club Napoli Angri: ho visto tutte le partite di questo fine settimana, sembra strano, ma la partita che mi ha entusiasmato di più è quella del Napoli, è vero Mauri. E poi bella partita, Badiashile bene, un po' lento, Neres un egoista, KDB immenso, Lang resuscitato. Ecco i titoli di Mario da Mater Dei. Salvatore, buongiorno.
10: Buongiorno papà, buon caffè.
8: Buon caffè.
10: Salvatore da Pianura Cuore Azzurro.
8: Allora, oggi con chi ce la pigliamo? Salvatore, vai.
10: Ma non le cai mai pigli, ciao.
8: Vai.
10: Lasciamo perdere.
8: Vai, vai.
10: Se dice a Napoli la prendi la parola e te la canzonisci.
8: Ecco, vai.
10: Allora, lascia perdere. Io sto sul carro qua, sto sì, aspettando tutti quei denigratori che
8: alle. Eccoli.
10: Ah, eccoli qua, tengo segnato carta e penna. Ma non bene stamattina, come vai Gianluca?
8: Non lo so, non lo so. Sì.
10: È una meraviglia, perché tu sei uno che è calmo, sei molto diplomatico. Allora lui dica a Gianluca che fu compiere con me. Gianluca, ti volevo dire,
8: sì,
10: giocato a calcio, quello è un fallo violento.
8: Sì.
10: Sono due giornate.
8: Vediamo. Me lo auguro. Vediamo.
10: Danno, è uno scandalo, come al solito.
8: Io conosco un po' i sistemi. Conosco i sistemi, vedremo.
10: Allora chiudiamolo qua. Forza Napoli,
8: sempre.
10: Basket, forza grande Napoli.
8: Bravo Salvatore. Ti abbraccio.
10: Io un basket mi piace, ma non mi sta appassionando.
8: Ma Salvatore 78, ormai quasi 78, 79, non so quando sei arrivato. Va bene, auguri. Buongiorno, c'è da dire che il Frosinone è stata, credo, l'unica squadra a giocare a viso aperto senza piazzare Pullman. Ma lui gioca sempre così il Frosinone. Buongiorno, io ho visto un bel Napoli con giocatori che erano tutti nella loro zone, comfort zone. Carlo da Secondigliano, continuiamo così. Buongiorno, chi è? Buonasera, un saluto speciale. Gaetano, ciao Gaetano, un abbraccio forte anche a te. Buongiorno, come per incanto oggi Allegri è un ottimo allenatore, che KDB non è più in pensione. Badiashile è meglio di Calidi. Bravo Antonio da Rione Alto, è vero Antonio, hai fatto una sintesi davvero perfetta. È vero che Allegri ha alzato i due giocatori contro l'Arsenal, ma l'ha fatto solo per i primi due corner. Ottima vittoria sabato dovuta soprattutto alla presenza di Neres e un ottimo Badiashile. Vediamo di confermarci domani. Giorgio ce lo scrive. Poi buongiorno Francesco, sabato un bel Napoli con un gioco pimpante, la pecca Lucca esiste, e ce lo scrive il nostro amico Francesco. Raimondo, buongiorno.
11: Ciao Gianluca, buongiorno.
8: Buongiorno caro.
11: Senti,
8: buongiorno.
11: Allora io chiamo riguardo il calcio di rigore.
8: Sì, dimmi.
11: Allora, non dimentichiamo il calcio di rigore procurato da Rachmani contro la Roma, che Rachmani ci...
8: Sì, no, è vero, lo ricordo. No, l'unica cosa che viene detta, poi ti faccio proseguire. Ti faccio proseguire.
11: Rovino addosso a...
8: Sì, ti faccio proseguire.
11: Ma,
8: Raimondo, mi ascolti? Sì. Mi ascolti? Ti voglio far proseguire, voglio spiegare agli amici che ci stanno seguendo. Tu stai facendo riferimento a un fallo subito lo scorso anno dalla Roma, e quindi il calcio di rigore assegnato lo scorso anno.
11: Sì.
8: Loro protestano, molti dicono che non è rigore, per la nuova linea guida arbitrale di quest'anno. Cioè non equiparano le due situazioni.
11: Secondo me no, perché questo calcio di rigore qua è stato procurato perché
8: sono d'accordo.
11: Era proprio la seria intenzione di
8: sono farlo, d'accordo farlo. Sono
11: e
8: d'accordo.
11: Invece Rachmani ci rovinò addosso,
8: e si fece anche male Rachmani.
11: No, ma si fece male e poi gli andò a finire addosso, sì, e si procurò di rigore, quindi sono proprio, cioè là glielo dà, ce l'ha dato.
8: Sì, l'ho capito. Raimondo, la contestazione non è il contatto, è indiscutibile. Esatto, dicono che quest'anno questi tipi di contatti non vengono fischiati.
11: Allora voglio vedere il proseguo come
8: fa. Per me comunque è rigore.
11: Voglio dire, ma Lucca fosse un buon difensore.
8: Stai calmo, state calmi, state calmi.
9: No, perché vedi che quando scendi in difesa fa meglio quando sei in attacco.
8: Avete sentito Allegri?
9: Giusto, bisogna... una battuta.
8: Lo so, hai fatto. Lo so. Si scherza, si scherza.
9: Posso fare un saluto a mia madre che sicuramente sta ascoltando.
8: Vai.
9: Pasquale Gallo.
8: Ciao Pasquale, un abbraccio.
9: Te lo saluti.
8: Ciao, salutato Pasquale Gallo da Raimondo, ti abbraccio.
9: Ciao,
8: caro Salvatore da Reggio, vedete che la sosta serve per la nazionale. Allegri ha guardato l'Italia del Belgio e ha cambiato qualcosa. Ah, tu pensi che abbia preso spunto? Non ci sta niente. Quando vuoi capire, vince lunedì e comincia la settimana più bella. Peppe da Maddaloni. Poi buongiorno, buon inizio settimana, buona prestazione convincente, il gusto restaurant di Santa Maria Capovetere. Ma quando repesce a cazzea Dotin è poesia pura. Enzo Lotti, è vero, avete visto quando lo prende, lo catechizza, gli prende la mano tra il volto, lo catechizza, grande, grandissimo. Dacci qualche notizia di Yakimoski, ragazzi, abbiamo fatto ieri con un comunicato, l'infortunio è abbastanza pesante e quindi bisogna avere un po' di pazienza. Buon inizio settimana a tutti. Enzo dalla gelateria di Rapallo, lo saluto, e poi il tifoso del Napoli è così, dalle stelle alle stalle in un anno, o dalle stalle alle stelle. Marco da Ischia. E poi com'è bello svegliarsi così il lunedì, ce lo scrive Junior, forza Napoli sempre. Stamattina baci e abbracci a Gogò per la gioia della vittoria, grande, un bacio e abbraccio anche a te, cara Franci da Licola. Sentiamo cosa hanno fatto i tuoi colleghi dopo la tua performance meravigliosa di venerdì, che ha fatto un pezzo all'Anna Oxa, che era uno spettacolo. Allora, Festival Bar, vai Simone Zagaria.
7: Festival Bar dello Sport.

0: Bravo Mauro. Fischio. Fischio. Prendi fiato, prendi fiato. Ma dirai una parola? No. Ok.
1: Eccoci ancora qua.
0: Robby.
1: Pronti a riprovare.
0: Robby.
1: Dopo questa falsa partenza.
0: Robby, ma che c'hai stamattina?

0: Brava Robby, brava.
1: Ah, finisce anche col fischio, Giuseppe. Era iniziata così, giustamente. Sì, esatto, un po' di Morricone. Bravo.

0: ribadisco, io devo fare i complimenti perché si mischiano, si uniscono, no, la genialità di Robby Mogol con il fischio alle nostre Imma e Salvatore, al quale mando un abbraccio particolare, che so che non state molto bene, e poi ovviamente l'intelligenza artificiale che noi abbiamo ammesso ovviamente nel canto con queste composizioni di Vanda Madrid, Kevin the King, voilà. La squadra, lo faccio cantare questa cosa, deve fare proprio così, Kevin the King, voilà, vediamo se lo sa fare. Felice, che in linea. Felice, buongiorno.
1: Buongiorno, Kevin the B, voilà.
0: No, non è Kevin the B, è Kevin the King. No, aspetta, quello è KDB, però lui è, questa canzone è Kevin the King, King Re.
1: Kevin the King, voilà. Piacere di averti qui con noi.
0: No, ma King, no, King, senza la finale, Kevin the King, voilà.
1: David King,
0: dici voilà.
1: Piacere di averti con noi.
0: Sì, ma devi dire
1: Gianluca.
0: Sì, aspetta, Felice, devi completare. Kevin the King, voilà. Vai.
1: Te è una giuria o le pezze cose. David King, voilà.
0: No, non è King, è King, senza la E finale. Kevin the King, voilà. Ripeti.
1: David King,
0: non è
1: voilà.
0: David.
1: Mannaggia, ma già scrive una da volta, mo.
0: No, non lo devi scrivere, devi soltanto ripetere. È francese, no? È un po' così. Allora. Kevin the King, voilà.
1: Una cosa a volta.
0: Sì, Kevin the King.
1: David King.
0: No, Kevin.
1: Kevin the King.
0: Voilà.
1: Voilà.
0: Sta bene, vai, Felice.
1: Piacere di averti qua.
0: Sì, esatto, vai. Eccoci.
1: Velocemente.
0: Sì,
1: un bacione a Giorgio Domenico,
0: sì.
1: A Sofia, a nonno. Allora.
0: Sì.
1: Orsato,
0: sì,
1: ha travolto il regolamento del calcio.
0: In che senso, scusa?
1: Ci sono falli che possono essere non fischiati, tipo la spallata.
0: Sì.
1: Ma i calci, quelli sono falli e vanno fischiati, caro Orsato.
0: Hai ragione. Sì.
1: Perché il fallo,
0: sì,
1: quando falla, a prescindere.
0: Ho capito,
1: io capisco la spinta con la spalla, ma quando sono cauci non vanno bene, si fanno anche male.
0: Okay.
1: Orsato, tu già non ci venivi prima, ma mo non ci capisci proprio niente con cervello.
0: O cervello.
1: Calcisticamente parlando.
0: Calcisticamente. O
1: ci mancherebbe.
0: O cervello. Va bene.
1: Poi, grande.
0: Sì.
1: Napoli basketball.
0: Sì, è vero.
1: Spumeggiante.
0: Spumeggiante.
1: Calcio squadra Napoli.
0: È vero. Bravo, bravo.
1: Stiamo arrivando.
0: Oh! Napoli. Immagino che non ci sia Alba a casa.
1: Napoli.
0: Immagino che sia solo e non ci sia Alba a casa. Va bene, ciao Felice, ti abbraccio, buona giornata, un abbraccio forte a tutti, come sempre, grande Festival Bar, l'albero dalla Germania, grande Felix, Gialù, The King, Felice Unico, saluti da Enzo, Wind of Change di Roberta, testo micidiale, è vero. Grande Robby, Luigi da Mantova ce lo scrive, grande Felix, Kevin the King, voilà, è bellissima, è vero. Poi buongiorno, che mondo sarebbe senza Felice, ci scrive Alfonso. Quando Allegri dice a Rasmus, tu ridaglielo a KDB, siparietto bellissimo, grande Allegri, è stato bravissimo. È francese, pensavo che fosse lituano. Sto facendo, eccolo qui, la chemio e rido da solo nel letto con le cuffie, grande Felice. Beh, questo è il messaggio del giorno. C'è l'amico Raffaele da Pianura, che salutiamo e abbracciamo forte, sta facendo la chemio in questo momento, sentite bene, sta ascoltando il Festival Bar e ride da solo nel letto con le cuffie sentendo Felice il bar dello sport. Io potrei anche finire la trasmissione qui dopo questa notizia. Chi è a telefono? Ciro? Ma chi Ciro è? È lui? Non è lui?
2: Buongiorno.
0: Ah, buongiorno Ciro, prego, stavo andando in pubblicità, però mi dica tutto. Buongiorno caro Ciro, eccoci.
2: Allora, no, vabbè, io cioè d'accordissimo con l'ascoltatore che prima ha sottolineato che senza il gol di Anguissa, senza lo stadio
0: so,
2: di Anguissa, saremo primi con l'Inter o comunque a pari punti.
0: Ma non ci sarebbe neanche infortunato Anguissa, non si sarebbe neanche infortunato Anguissa.
2: Ho capito, però io anche le altre due partite che non abbiamo fatto risultato pieno, Firenze e col Como, comunque abbiamo rammarico per
0: assolutamente, soprattutto con la Fiorentina,
2: Poi volevo dire un'altra cosa, l'interpretazione arbitrale di Orsato lo dobbiamo difendere, perché lui non è che comunque ha una linea di calcio duro, non è vero, il problema è che lui lascia interpretazione all'arbitro, nel senso che toglie poi al VAR.
0: Esatto.
2: L'anno scorso questo qua magari l'avrebbero revisionato, quest'anno invece lui lascia soggettività all'arbitro, quindi se l'arbitro ha visto il contattino, anche piccolo, però l'ha visto, è giusto fischiare rigore, non è giusto andare al VAR. Questa è la linea Orsani, secondo me è coerentissima, toglie molti molte interpretazioni fasulle, secondo me, perché il VAR non può intervenire ogni volta e sconfessare.
0: È così, è la nuova linea.
2: Non è una linea fallosa, tutti quanti fanno no, perché quello, cioè questi falli non li sta fischiando, ma non è che lui cioè, propone il calcio falloso, lui propone l'abito al centro.
0: È vero. Soltanto in alcuni casi andare al VAR. Abbraccio caro Ciro. Kevin the King Wala ci scrive anche Forza Raffaele, il nostro amico Patrizio da Napoli. Gianluca, dai un grande abbraccio all'amico Raffaele che sta facendo la chemio, tutto il bar è con te, ce lo scrive Antonio il criticone. Gianluca, grande siparetto con il mitico Felice, ce lo scrive Massimo. E poi forza Raffaele, non mollare, un forte abbraccio ovviamente da parte di tutto il bar. Gianluca, ho mandato una canzone dedicata a Kevin De Bruyne, la possiamo far ascoltare Giuseppe da Grosseto? Lo so, amico mio, però purtroppo abbiamo già dato. Ci proviamo domani. Adesso vado in pubblicità che sono un ritardo drammatico. Marco, aspettaci un attimo in linea, arriviamo subito con il bar dello sport.
3: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
6: Ma dove vai vestito così?
5: A pescare la spesa.
6: Sempre il solito esagerato.
5: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
7: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
8: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
9: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
10: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
11: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
0: Allora, siamo tornati in diretta per la parte finale del Bar dello Sport, apertura ovviamente clamorosa questa mattina delle nostre programmazioni qui a Kiss Kiss Napoli. Se andremo avanti tutto il giorno, ci sarà Diego C a mezzogiorno, Radio Gol, poi il nostro amico Carlo Albino, poi c'è Paolo Del Genio, poi c'è Emanuele Calaiò e stasera c'è la conferenza stampa di Allegri. Ragazzi, ovviamente grandissima partecipazione questa mattina. Voglio ringraziare anche l'amico Roberto Conte che ci scrive, venendo anche al mio pensiero. Malen avrebbe rischiato 2 giornate di squalifica in caso di condotta violenta. che si configura però quando non c'è la possibilità di contendere il pallone all'avversario. Nel caso di specie invece è una giornata per un fallo grave di gioco. Aspettiamo ovviamente domani, perché stasera si completa il turno di campionato, l'Atalanta ospita il Venezia e poi c'è alla fine Torino-Udinese, così si completerà questa giornata che, ripeto, l'ho detto in apertura, ha visto il Napoli non solo battere il Frosinone 3-0, raggiungerlo in classifica, ma soprattutto guadagnare per la concomitanza di risultati favorevoli 2 punti sul Milan, 2 punti sulla Roma, 2 punti sul Como, 2 punti sulla Juve. Non male, non male. Caro Marco, buongiorno.
12: Buongiorno Gianluca, grande vittoria. Io, a differenza della tifoseria uterina partenopea, perché io così la reputo,
0: un po' cattiva questa accezione, un po'
12: diciamo non è cattiva, perché comunque si vive
0: variabile.
12: E quindi io aspettavo, dicevo che il campionato del Napoli iniziasse con la gara con il Frosinone,
0: sì,
12: anche perché senza allusioni, nonostante diciamo una tenuta fisica non al 100%, perché noi dobbiamo aspettare comunque che il Napoli carburi al 100% fisicamente, in più i rientri di infortunati,
0: sì,
12: senza allusioni Napoli ha perso o non ha pareggiato le partite per questioni di centimetri.
0: Vero.
12: I centimetri magari di Anghissà, il fuorigioco di centimetri di Lucca, e magari abbiamo perso dei punti per questioni di centimetri. Comunque una bella prestazione, sono molto fiducioso.
0: Fortunatamente i centimetri ci hanno aiutato anche con il Bologna in apertura.
12: Però vabbè, volevo farti una munizione, se mi vuoi.
0: Giallo-rosso?
12: Giallo? Posso darti un giallo?
0: Niente meno, come no?
12: Perché non hai menzionato che anche il basket femminile Napoli ha fatto la seconda vittoria consecutiva.
0: Lo prendo tutto, grande Unitiva Napoli Woman Basketball, vince anche a Matelica una partita difficilissima ed è in testa alla classifica come il Napoli Basket maschile a punteggio pieno. Anzi, pensate,
12: non dimentichiamo di menzionare anche le ragazze,
0: sì,
12: diamo anche valore.
0: Hai ragione,
12: diciamo...
0: bravo Marco, okay. Ma ti dirò di più, domenica tutta l'attenzione è concentrata ovviamente. Sabato c'è Venezia-Napoli, domenica a mezzogiorno c'è questa partita con l'Armani dove arriveranno di tutto, di
12: e
0: più.
12: E poi la sera ci sarà.
0: È la sera, bravo, la sera tutti al palazzetto, ore 20, perché la sera si fa una lunga basket day, alle 20 sì, ci sono le ragazze contro
12: le
0: ragazze.
12: Non dimentichiamo, le ragazze anche vanno sostenute,
0: sempre,
12: anche lo sport femminile.
0: Sempre, okay, sempre Marco, sempre, ti abbraccio, grazie.
12: Contami se mi sono permesso.
0: Hai fatto benissimo, no, il giallo me lo prendo tanto non ero in diffida. Grandissima Roby, l'urlo di Felice da far ascoltare nello spogliatoio del Napoli. Ogni volta che vado da Vittorio l'orologiaio si finisce sempre a parlare del bar dello sport. Che carina Carmela da Torre del Greco. Un saluto alle mie amiche super tifose Susi e Dina, e a chi sta lottando ricorda che non si molla un eccetera eccetera. Gianluca, molti tifosi del Frosinone sui social si lamentano del trattamento violento da parte dei nostri tifosi all'uscita dello stadio. Non ne ho mai sentito parlare, non so di che cosa parla. Poi Gianluca, in onore di Vilda De Angelis che ci ha lasciato in questo weekend, possiamo dedicare questa canzone al nostro amato Napoli. Nessuno, carina, bravo Rino Molosso, hai ricordato una grande Vilma De Angelis che ci ha lasciato. Ciao Ciro in linea, Ciro, eccoci, buongiorno.
13: Ciao Gianluca, buongiorno Ciro da Inventia.
0: Mamma, eccoci qua, vai Ciro, vai.
13: Gianluca, posso dire una cosa?
0: Ma sei chiamato, dilla, fai presto, vai.
13: Sì, vero, non mi arronzare.
0: No, non ti sto arronzando, dico, immagino che siano tutti quanti in grande attesa del tuo dicitur, prego.
13: No, io veramente volevo dire solo ai tifosi del Napoli.
0: Signori, tifosi del Napoli, ascoltate Ciro da Imperia, vai.
13: Cosa vi siete messi in testa?
0: Prego.
13: De Bruyne è sempre stato un grande
0: calciatore. De Bruyne è stato sempre un grande calciatore.
13: Ma che fai? Mi fai traduttore?
0: No, per carità, sto ribadendo il tuo pensiero.
13: Sì. Poi calcisticamente il Napoli. Darà fastidio fino alla fine.
0: Amici, avete capito?
13: Napoli Basket.
0: Alle 12. Andate tutti al palazzetto. Sì, già ci sta il sold out. Grazie Ciro per
13: Ciro De Vivo.
0: Come no, a Ciro De Vivo e a tutti quanti. Grazie Ciro da Imperia, fondamentale sua la telefonata. Il voilà di Felice ha schiarito la giornata. devi far dire spesso, la nostra amica Serena. Buongiorno Enzo Castaldo da Sant'Antimo, si può citare per due minuti questa grande squadra del basket che meglio di lei può parlarne? Chi meglio di lei? Stiamo parlando da stamattina, ragazzi. Entriamo tutti nelle cuffie di Raffaele, ci stringiamo intorno a lui.

0: Di 58 anni ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. I carabinieri della stazione di Poggiomarino e della sezione radiomobile di Torre Annunziata sono intervenuti presso il cimitero comunale di Poggiomarino, dove il dipendente di una ditta di onoranze funebri, durante una tumulazione in una cappella privata, sarebbe caduto da una scala da un'altezza di circa 3 metri. L'uomo, un 58enne di Scafati, avrebbe battuto la testa e riportato varie fratture. Trasportato in ambulanza presso l'ospedale del Mare di Napoli, è ricoverato in gravi condizioni, in coma, in pericolo di vita. Cambiamo argomento. ANM informa che la linea 1 della metropolitana di Napoli, per consentire attività di verifica in linea, chiuderà in anticipo al pubblico per 4 giorni di fila. La chiusura anticipata sarà in vigore da lunedì 12 a giovedì 15 ottobre 2026. Ultime corse da Piscino alle ore 20:55, dal centro direzionale alle ore 21:30, mentre per la linea 6 stop alla circolazione per qualche ora. Il servizio sarà sospeso temporaneamente nella fascia oraria delle 14:10 alle 17:10. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio. Vigilia di Champions League per il Napoli, che domani affronterà fuori casa il Villarreal per la seconda giornata della massima competizione europea. Dopo il successo col Frosinone, Allegri pensa alla riconferma della difesa 3, mentre davanti qualcosa potrebbe cambiare, facendo riposare chi ha giocato di più in campionato e magari dare più minuti a chi, come McTominay, ha voglia di ritornare in forma. Vi facciamo ascoltare anche alcune dichiarazioni pronunciate quest'oggi dal presidente Aurelio De Laurentiis.
1: Oh, speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, il che non è molto importante, quindi però io confido molto nei nostri ragazzi.
0: Infine il basket, 3 su 3 in campionato e 5 su 5 in stagione, comprese le coppe. Il Napoli Basket prosegue la sua marcia da imbattuto ed espugna anche il campo di Cantù, battendo i Lombardi 80-99 e mantenendo la testa della classifica. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui, a più tardi.

pomeriggio e forza Napoli! Forza Napoli! Forza Napoli! Buon lunedì e che anche questa sia un'altra settimana completamente tinta d'azzurro, il colore della passione. Possiamo anche dire che lunedì, ah, che bel lunedì! Perché siamo a cavallo tra la bella vittoria di sabato, dove il Napoli veramente ha entusiasmato praticando un calcio spettacolare almeno per un'ora, e dicevo siamo a cavallo tra la bella vittoria di sabato col Frosinone in campionato e siamo già proiettati alla Champions League domani, Villarreal Napoli alle ore 21. E quindi si vive con pathos, con partecipazione, con la voglia di accompagnare il Napoli questo particolare momento. Bisogna dare continuità alla vittoria ottenuta in campionato contro i ciociari. In regia radio questa sera Ciro Froio è il mio personale, buonasera e buon lavoro. Dall'altra parte regia video abbiamo Flavio Esposito e Nellino Iorio, e a tutti e due ovviamente il mio personale buonasera e buon lavoro. Beh, cominciamo col dire che aspettavamo con ansia questa vittoria convincente. È arrivata nel miglior modo possibile, un 3-0 che va addirittura stretto al Napoli, però neanche il tempo di stare lì a dire ah che soddisfazione, che siamo già proiettati alla sfida di domani sera allo stadio della Ceramica de Villarreal. E non sarà facile perché il sottomarino giallo in casa vende cara la pelle, ci sono già dei trascorsi, dei precedenti, insomma, che ci portano a dire che in quello stadio è difficile, è una bolgia. Il Napoli deve muovere la classifica Champions, perché c'è un obiettivo che è dichiarato, quello di cercare di arrivare almeno ai playoff, se non addirittura agli ottavi di finale direttamente. Quindi c'è bisogno di fare punti domani in Spagna, questo è poco ma sicuro. Due ore insieme, due ore a qui Casa Calcio Napoli, due ore di passione, quindi mettetevi comodi, c'è tempo per parlare, c'è tempo per discutere, c'è tempo per

0: competenza l'attuale momento del Napoli. Vi do subito le coordinate, i vostri WhatsApp al 342 00 00 100, e la possibilità di intervenire in diretta in tutte le due ore allo 081 5 4 6 6 8 7 3. Enzo, stasera apriamo con te, buonasera e forza Napoli!
1: Io ho detto Enzuccio, però
0: Enzuccio, Enzuccio mio carissimo. E allora non c'è bisogno di dire forza Napoli, non c'è bisogno, perché tocca a te, amico mio carissimo.
1: Tocca a me, però io sono un po' deluso.
0: Che è successo? Dimmi.
1: Ma lo so che non lo dovrei dire, però io lo voglio dire lo stesso, perché ha chiamato pure, perché io sono sempre a sentire la rivista di Stella,
0: sì.
1: Oggi con Diego, cioè, come me, come un altro radioascoltatore, ci è rimasto un po' male, che dico, una contenzione a dire che per lui quello non era rigore, ma non abbasta quando ci fanno una chiave.
0: È Enzuccio! La cosa più bella è la libertà di opinione, ma io posso dire con assoluta certezza che non è rigorino, ma è rigorone quello che ha avuto il Napoli contro il Frosinone. Frosinone fa rima con rigorone, non c'è problema, così Enzo, stai tranquillo.
1: È questo che noi meglio lo vogliamo sentire, perché già ci fanno una schifezza morta sopra, una continuazione, poi uno deve sentire la difficile, la mia radio.
0: Vabbè, però devi anche pensare che sono opinioni personali, ognuno la vede in un modo, il calcio poi è bello anche per questo, no? Perché non c'è una verità assoluta, ognuno la pensa in un modo. Per me quello è calcio di rigore tutta la vita e anche in un'altra vita. Se non mi danno quel calcio di rigore faccio il digiuno, faccio sciopero della fame, non so se rendo l'idea.
1: Carlo, tu non stai sfondando la porta aperta, tu stai sfondando la porta che non ci sta.
0: Benissimo, allora punto, ormai andiamo avanti e guardiamo. Tra l'altro voglio dire, non si può neanche discutere una decisione che è stata talmente evidente, manco il VAR è intervenuto, perché l'arbitro l'ha visto, l'ha fischiato, punto, basta, è finito. Lasciamo ai soliti mentecatti del nord Italia le loro valutazioni, lasciamole a loro. Ma boh.
1: Evidentemente no, poi tutto subito, evidentemente non mi sono spiegato. Io sento la divisa per farmi uno sfogo nel mio Napoli.
0: Va benissimo.
1: E poi mi devo sentire come fanno quello di sopra, vabbè, rigorino, abbiamo capito, cioè, proprio dalla mia rata, e questo io non.
0: E questo ti dà fastidio. Vabbè, stai tranquillo.
1: Tu, non vogliamo fare gli splendidi, non dobbiamo fare gli splendidi, perlomeno non lo diciamo.
0: No, ma
1: non devi dire che è un rigore.
0: Vabbè. No, per me è rigore tutta la vita, e lo dirò sempre.
1: Ma pure per me,
0: bravo.
1: Se ce ne vada tu.
0: Ecco,
1: se non segnava nemmeno
0: lo doveva far ripetere da
1: da
0: voi. Grande Enzuccio, ti voglio bene, ciao, voglio buona serata. Certo, se avesse fallito De Bruyne, bisognava tirarlo per la terza volta. Vediamo se con Carlo serve un diploma in legge per Malen una sola giornata, invece devono essere due, rosso diretto. Dipende, rosso diretto non obbliga il giudice sportivo a combinare due giornate di squalifica, dipende dal referto arbitrale. Se l'arbitro ha scritto che quella è condotta violenta, non ci saranno solo possibilità per la Roma di fare appello, ma se nel referto compare questa dicitura rosso diretto per condotta violenta, sono due giornate di squalifica. Poi la Roma farà ricorso e chissà, insomma, come andrà a finire. Però dovesse comparire questa dicitura condotta violenta, le giornate di squalifica per Malen sono due. Questo è poco, ma sicuro. Alessandro, buonasera, forza Napoli.
2: Carlo Cillo, buonasera, forza Napoli, sempre.
0: Sempre.
2: Oggi, adesso e per sempre, per l'eternità.
0: Amen.
2: Amen. Ciao Carlo, senti Carlo, io ieri ho visto la partita,
0: sì.
2: Carlo, ma hai visto Badiachil che giocatore?
0: Sabato, Badiachil, io devo confessare il mio peccato, quando c'è stata l'ufficialità delle formazioni, un po' di ansia mi è venuta per questa scelta. Poi l'ha fugata Badiashil e ha dimostrato ancora una volta Massimiliano Allegri che lui è un professore e gli altri sono studenti. Questo Alvini, Alvini, no, Alvino.
2: Alvini è una cosa, non mi scamma,
0: è un mescamma. La lana con la seta.
2: Allora Carlo, io stavo dicendo no, perché tutti quanti lo discriminavano Badiashil, è stato scattatrai, io sono scattatrai Fiorentini, ci ha pigliato un scatto là, buttate sempre a Napoli scatti, ma preoccupate, buttate sempre, ma usate McTominay, usate buttate sempre a Napoli, non preoccupate,
0: a noi non ci dispiace,
2: Carlo, che volevo dire, ho detto per quanto riguarda domani,
0: sì,
2: io rimarrei lo schema come è fatto sabato con il Frosinone, soltanto farei riposare giustamente McTominay, lo farei entrare a partita in corsa.
0: Vabbè, dici, qualcosa cambierà, perché poi c'è sabato di nuovo il Venezia, altra partita assolutamente da vincere. Io credo che 2/3 cambi li farà, la difesa a 3 verrà riproposta, adesso c'è da capire se 3-4-3 o 3-5-2 potrebbe essere anche questo il sistema di gioco. Una cosa è certa, il Napoli va domani in Spagna con morale altissimo, con la voglia di fare punti e con una testa che non è più quella di qualche settimana fa, è una testa bella focalizzata sulla possibilità di portare a casa risultato positivo.
2: Carlo, poi io ti volevo dire un'altra cosa se è possibile.
0: Vai, veloce, dimmi Ale.
2: Per quanto riguarda il fatto che io ti ho detto visto la partita, cioè noi dicevamo che dovevamo comprare Antonio Anusa e quello Nualan che è stata la seconda scelta. Se tutte queste seconde scelte si
0: vanno buone pure le seconde scelte, se iniziano a fare quello che sanno fare. Ti abbraccio Ale, buona serata e forza Napoli. Ciao. In partenza verso Valencia con Pinella alla conquista della prima vittoria in Europa. Vamos Napoli. Abbraccio e saluto il mio amico il dottor Gigi Pascariello, che evidentemente mi ha scritto direttamente dall'aeroporto e ci segue attraverso la nostra app, l'app di Kiss Kiss Napoli. Buongiorno Carle, veramente che lunedì ti guardo e mi mangio un bel panino caldo con la braciola di ieri domenica. Forza Napoli sempre, Giovanni Unir da Cimitile. Bravo, che buon pro ti faccia. Panino caldo con la braciola, immagino un bicchiere di vino rosso per accompagnare la braciola nel panino. Gianni, buonasera, forza Napoli.
3: Fratellone, buonasera e forza Napoli.
0: Buonasera amico mio carissimo, fratellone mio, come stai?
3: Ho appena ricevuto una dolce visita di mia moglie che è venuta in spiaggia a trovarmi.
0: Veramente?
3: Oh. Da lavoro in aeroporto. Allora fratellone, io quando parli di rigore e rigori, io ti chiamo sempre perché c'hai sempre il mio appoggio. Siccome sono stato arbitro per 16 anni...
0: Bene, lo so.
3: Allora, siccome ho sentito parlare molto di rigore e rigorini, allora il rigore, in base anche alle ultime disposizioni, no, che abbiamo visto dall'inizio del campionato, si dà quando c'è un danno procurato. Tutti quanti guardano gli spintonamenti tra Holund e il giocatore, che praticamente poi Holund casca a terra, ma nessuno vede che il piede sollevato da terra di Holund, che cercava di prendere il pallone, quindi non ha simulato nessuna caduta, perché lui voleva prendere il pallone, gli è stato dato un calcio sulla pianta del piede.
0: Sì, è evidente.
3: Quindi è un chiaro danno procurato a un calciatore che stava andando verso la porta. Ma chi è che dice rigore, rigorini? Fanno vedere.
0: Vabbè, ma la cosa bella del calcio qual è? È che ti lascia.
3: Come si fa, Carla, non
0: ma no, ma ci sta, ma ci sta, voglio dire, ci sta. Allora, c'è qualcuno che magari è dell'idea che quello non sia rigore e non è né tifoso del Napoli né del Frosinone né di un'altra squadra.
3: No, pure tifoso.
0: Ma magari c'è qualcuno che la vede in un altro modo. Io non mi piglio collo se qualcuno dice che quello no, è un rigorino. A me non mi fa né caldo né freddo, io resto della mia idea. Che quello è rigorone.
3: Tanti rigorini io. Ho dato tanti rigorini. In 16 anni,
0: figurati, capito?
3: Vabbè, perché là Olinda praticamente avendo il calcio sulla pianta perde l'equilibrio e va a terra, ma in quel punto va a terra. Quando prende il calcio sulla pianta,
0: ma poi lui è talmente che è bravo con il fisico, lui prende posizione e subisce fallo, che okay, punto, è
3: sì,
0: evidente.
3: Ma tu vedi, il calcio lo subisce sulla gamba sollevata da terra, quindi non può mai tenere l'equilibrio. Anche un
0: la cosa bella è che siamo in democrazia, ognuno dice la sua, nessuno è depositato della verità. Vabbè, i fatti di sabato ci dicono che chi doveva fischiarlo lo ha fischiato, punto, calcio di rigore. E Napoli 3, Frosinone 0 e tutti a casa.
3: Fratello, però un parere tecnico fa sempre bene.
0: Da parte tua sì, perché sei più esperto di tanti finti esperti, avendo praticato per tanti anni proprio questo fatto. Ma boh, ti abbraccio forte. Ciao fratello. Ciao, buona serata a te carissimo Gianni. E allora, ciao Carlo, sono salernitano e il cuore per il Ciuccio e il Cavalluccio, nella buona e nella cattiva sorte, e come me ne conosco tanti qui a Salerno, non ridere, ho sognato la finale Champions fra Napoli e Salernitano. Un abbraccio a te e a tutte e due le tifoserie, vogliamo alto e non ci accide nessuno. Io non rido perché penso che insomma sognare questo tipo di finale vuol dire che hai bevuto troppo. Giuseppe, buonasera e forza Napoli.
4: Ovviamente Carlo, buonasera e sempre forza Napoli dal 1973 pure oltre.
0: Ottimo.
4: Ciao Carlo, allora ascolta, io, se ti ricordi, io ti ho chiamato, manco a farlo apposta venerdì, ti dissi che Napoli avrebbe vinto 3-0 a mani basse.
0: Sì,
4: proprio io che ti dissi.
0: Hai indovinato non solo il risultato, ma anche quel risultato di 3-0 e anche come il Napoli ci è arrivato in carrozza al 3-0, in carrozza.
4: Se ti ricordi bene, io ti dissi: guarda Carlo, io sono molto fiducioso del Napoli, perché io credo che Allegri in queste situazioni sia diciamo l'allenatore giusto al punto giusto, perché io
0: sono sicuro che Allegri, ricordo.
4: Ti ricordi, lo dissi proprio io, ti dissi.
0: Perché poi tu da certe situazioni di difficoltà ne vieni fuori grazie all'esperienza, e l'esperienza di Allegri nei 21 giorni di stop ha fatto la differenza.
4: Mi ricordo proprio che tu ti aggiungesti proprio questo sulla mia diciamo
0: certo,
4: definizione.
0: Vedi, e i fatti ci hanno dato clamorosamente ragione.
4: Adesso ti voglio dire un'altra cosa, proprio in virtù del fatto che domani sì, giocherà in quel di Spagna, e quindi
0: sì,
4: io adesso te lo voglio dare il risultato.
0: No, da volte, però il precedente è stato fortunato. Dammi un risultato. Dammi il risultato.
4: 2-0.
0: O Napoli, naturalmente.
4: È ovvio.
0: Però allora devi dire 0-2.
4: Allora, Napoli vincerà 2-0 con doppietta di Højlund.
0: Ah, oh, mamma mia.
4: Ricordati che se succede questo.
0: No, se succede questo, mi devi chiamare e ci andiamo a prendere a spese mie, non un caffè, ma una colazione pagata per 7 giorni, amico.
4: No, perché io dico solo una cosa, guarda. Io mi volevo giocare 3 risultati, cioè una bella cosa da coppa, però l'ho fatto per l'obbligo completo. Io sapevo che l'Inter avrebbe vinto, che Napoli avrebbe vinto e che anche Genova in casa avrebbe vinto. E ero sicuro di questo, solo di questo. Poi un'altra notizia, un'altra cosa che ti voglio dire, ma KDB che giocatore è?
0: Sì. Cioè, ma non lo dobbiamo, ma non lo devi dire a chi.
4: Dove sono? Voglio sapere dove sono.
0: Allora, io ricordo che l'anno scorso, ti ricordi l'anno scorso cosa si diceva? Che era il problema del Napoli. Poi è finito l'anno scorso, il ragazzo si fece male, ha giocato poco. Poi è iniziato quest'anno. Che ne facciamo di KDB? Gioca solo con la nazionale. Io ne ho sentite tante, ne ho sentite troppe, che sono figlie dell'incompetenza. O peggio ancora della malafede. Fortunatamente, insomma, il campo arriva e spazza via questi rumori di fondo fastidiosi. Ti abbraccio.
4: Carlo, chi mi ha impressionato assai, e poi taccio e ti ascolto per quello che veramente mi ha impressionato è Badial Schiele, ma di più potere.
0: Badial Schiele mi ha impressionato. E devo dire il
4: 2.0.
0: Aggiungo l'ottima prova anche di Giovanni Di Lorenzo, che in questa nuova posizione lo vedo più partecipe è più decisivo nelle giocate del Napoli. Buonasera Carlo, ma domani ci sei? Ci sentiamo direttamente prima della partita o ci sei? Ci fai sapere? Grazie Gennaro. Gennaro, dalle 16 alle 18 qui Casa Calcio Napoli. No, e chi mi sfratta? E chi mi sfratta? Qui Casa Calcio Napoli domani 16-18 come tutti i giorni, anzi ancora di più domani che è giornata Champions, quindi siamo ancora più attaccati alla partita. Buonasera, la solita curiosità inspiegabile, perché Bekuema non trova spazio, forza Napoli sempre. Allora, carissimo Andrea, Bekuema troverà spazio perché se proprio c'è un allenatore capace di coinvolgere tutti e dare ad ognuno la sua chance, questo è proprio Massimiliano Allegri, che non gioca con una rosa ridotta, ma dà possibilità a tutti i giocatori presenti in rosa. Bekuema avrà le sue occasioni, certo è che il passaggio alla difesa 3 non agevola questo inserimento, ma nonostante tutto l'olandese troverà il suo giusto spazio, è stato recuperato dopo l'infortunio, durante questi 20 giorni è stato riportato in una condizione fisica ottimale tipo quella di Neres, vedrai che troverà spazio al 100% proprio perché questa è la filosofia di Massimiliano Allegri. Ugo, buonasera, forza Napoli.
5: Oi, caro Carlo, forza Napoli sempre.
0: Il mio amico Ugo Mastro 5, buonasera a te, amico mio.
5: La prima cosa mi fa dire una cosa che non volevo loro la tornare a dire.
0: E qual è?
5: Allora, il Frosinone doveva essere uno sporacchio, invece con De Bruyne e Noah Lang pure Frosinone ha aiutato sangue.
0: Io lo sapevo che il ritorno di Noah Lang e addirittura il gol di Noah Lang ti avrebbe portato a ripetere in rima questa tua...
5: Non vedevi l'ora.
0: E devo dire la verità, Noah Lang a me è piaciuto, non è stato il solito Noah Lang fumoso.
5: Però fammi spezzare un'arancia.
0: Arancia, faccia
5: a me. A chi? A favore di Badiashile, no?
0: Sì,
5: perché
0: sì,
5: immediatamente era stato stroncato dopo.
0: Beh, quell'esordio shock di Milano aveva condizionato
5: sì,
0: tutti.
5: Ma nessuno ha tenuto conto che era appena entrato in campo, magari era ancora un poco a freddo, subito pronti a stroncarlo, ma.
0: E invece ieri, primo minuto, esordio a Fuorigrotta. In una partita dove c'era stato presentato il Frosinone, manco fosse stato o Barcellona, addirittura mi ricordo che durante la settimana che ha preceduto il match c'erano stati dei riferimenti a numeri europei del Frosinone, il Frosinone, Alvini e qua e là, poi il Napoli lo distrugge perché il Napoli lo ha devastato, alla fine ma chi è sto Frosinone? Alla fine una neopromossa in Serie A, non vi esaltate, gli stessi che avevano dipinto il Frosinone come il Barcellona della ciociaria, al fischio finale dell'arbitro hanno incominciato la solita cantilena, non abbiamo vinto contro nessuno, cioè ma come mi dà fastidio questa narrazione tossica anti Napoli, anti Allegri,
5: appunto ce l'hanno sempre con noi, ce l'hanno sì. Ma poi questa narrazione proviene sempre, guarda un po', chissà da dove
0: Vabbè, da dove?
5: Da sopra,
0: beh,
5: no?
0: Certo, no. Lo sappiamo bene.
5: Nordioli.
0: È così, caro Ugo. Voglio ti abbraccio forte.
5: Pure io a te, ricordati che pure con me tiene un impegno di
0: è
5: un
0: vero,
5: caffè.
0: Il caffè, hai ragione. Ma lo dobbiamo mantenere questo impegno, sicuramente.
5: Prima o poi. Prima o poi. Piacere di farmi
0: meglio prima che poi, va bene.
5: Ciao,
0: ciao Ugo, buona serata, ciao. Forza Napoli. Ciao. 342-00-00-100 WhatsApp 081-546-6873 e siete a qui Casa Calcio Napoli. Non c'è casa più bella tra Napoli, provincia, la regione Campania. Qui Casa Calcio Napoli è uno spettacolo. Rigorini o rigorone? Oggi discutere un episodio sotto VAR è inutile. Ma lo fece anche al contrario, lo facemmo anche al contrario. Siamo nel Novecento. Se l'arbitro fischia il rigore, se ci fossero stati dei dubbi, sarebbe stato chiamato a rivedere. E questo deve essere pro o contro sempre. Forza Napoli. Beh, ma è proprio così. Antonella, buonasera, forza Napoli.
6: Forza Napoli sempre, Carlo. Buonasera a te.
0: Buonasera a te.
6: Spettatori.
0: Che piacere.
6: Carlo, finalmente un lunedì felice.
0: Ah,
6: ci voleva.
0: Ci voleva, anche perché poi è già un giorno di vigilia Champions, quindi ci andiamo col morale alto, ci andiamo con entusiasmo, ci andiamo con la voglia di fare punti. Quindi un bel lunedì come ci meritiamo noi napoletani, che noi ce li meritiamo questi lunedì così belli. Diciamo la verità.
6: Assolutamente sì. Poi soprattutto perché abbiamo visto... Io penso dei miglioramenti che comunque sono vincenti, una formazione che comunque ci ha premiato, una difesa a tre che comunque è risultata vincente,
0: sì.
6: Poi rigore, rigorino, ma alla fine anche se per rigore, rigorino, avremmo comunque vinto. Quindi sono polemiche
0: inutili.
6: Ma poi quando vogliono loro la VAR funziona, quando non vogliono loro la VAR non funziona. Ha funzionato per noi e basta, va bene così. Fateci contenti, non fa niente. Azzuppam,
0: azzuppam, Carlo. Brava, brava Antonella, d'accordissimo con te.
6: Ora andiamo con questo spirito bello vincente, domani in campo.
0: Con questo entusiasmo, con questa voglia di fare bene, con questa voglia di stupire, di conquistare anche l'Europa.
6: E con un De Bruyne finalmente di nuovo brillante. Cioè, voglio dire, anche questo.
0: Anche questo, voglio dire, è un punto a favore di Allegri, che ha liberato sto calciatore da qualsiasi vincolo tattico. Dice: beh, mettiti qua e gioca come sai. E lui ha risposto alla grande, anche questo.
6: Esatto, e lui insomma gli ha dato soddisfazione,
0: sì,
6: come l'ha data anche a noi.
0: Assolutamente. Noi questo ci aspettiamo da un campione come
6: Quindi,
0: Kevin.
6: Sentiamoci poi per la vittoria di domani sera.
0: Dai, amen, amen.
6: Passa
0: l'angelo e dice amen. Grazie, amen. Ciao Antonella.
6: Un abbraccio a tutti, un abbraccio a Ciro Imperio, il mio amico. Ciao.
0: Grande. Non ci giochi a mamma Ciro D'Imperio, altrimenti ce lo ritroviamo al telefono. Scherzo naturalmente, pizzico di pubblicità, vai Ciro.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
10: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
12: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, 5 sensi, dolce passione cilentana e tante altre dolci creazioni.
11: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
12: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
11: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
13: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD, 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
14: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: con il Napoli che vuole fare punti all'Estadio della Ceramica di Villarreal. Napoli che deve fare punti perché bisogna muovere la classifica, perché in Champions League c'è un obiettivo: quantomeno arrivare ai playoff, se non addirittura agli ottavi direttamente. Per fare questo bisogna cominciare a fare punti dopo purtroppo la sconfitta al primo turno in casa contro l'Arsenal. I vostri WhatsApp 342 00 00 100, è la diretta, il filo diretto, qui i protagonisti siete voi, gli opinionisti siete voi. 081 546 6873. Allora, ho sentito una trasmissione sportiva, una frase spiega l'astio contro il Napoli. Ieri parlavano della Juve perché ci sono 12 milioni di tifosi in ascolto, lo hanno detto in TV, tutto chiaro Enzo. Vabbè, lo hanno detto, lasciali perdere. Buonasera Carlo, tu che parli sempre di tifo identitario, ma Maradona che tifa Argentina e poi vive a Napoli e mangia a Napoli, dovete mandarlo a fare una trasmissione radiofonica in Argentina. Enzo 67. Enzo, l'ho voluto leggere questo tuo WhatsApp, anche se di una sgradevolezza unica, ma l'ho voluto leggere per dare una mia considerazione. Io parlo di tifo identitario e Diego Armando Maradona Junior è l'esempio classico del tifo identitario, perché nelle vene di questo ragazzo scorre quel sangue. E quindi Diego Junior, che conosco ma non mi facevo da bambino, tifa per quel sangue che gli scorre nelle vene, e ti posso assicurare, tifa in una maniera come neanche tu ti puoi sognare, caro Enzo 67, per il Napoli. E credo che sia proprio l'esatto opposto di questa tua sgradevolissima considerazione. Certo, Diego non ha bisogno di Ghito, non ha bisogno di avvocati difensori, ma siccome mi permetto di conoscerlo molto meglio di tanti, molto meglio di te, per me, e non solo per me, ma per quello che è il suo modo di tifare, di approcciarsi al calcio, è proprio il classico esempio, caro Enzo 67, di tifoso identitario. Non so se ho reso bene l'idea. Gilberto, buonasera, forza Napoli.
1: Filiberto Carlè.
0: Filiberto, amico mio carissimo, buonasera a te.
1: Tutto bene, Carlè, come stai?
0: Tutto alla grandissima!
1: Ti chiamo da purtroppo questa provincia di Milano, ecco, ma quando io non ti chiamo mai perché ti seguo sempre, ma per prendere la linea è un casino. Ma il tifo identitario, tu lo sai, ci siamo sentiti qualche volta, ti ho sempre raccontato la mia storiella, fa parte di me perché io sono della provincia di Benevento.
0: Ricordo la tua storia.
1: È nato nella provincia di Benevento nel 1975, mio papà mi ha trasmesso questo sangue azzurro e io adesso vivo nella provincia di Milano e mio figlio come si chiama?
0: Diego.
1: Grande tifoso del Napoli, anche lui.
0: Bellissimo. Senti Filiberto, ti posso coinvolgere in una risposta ad un WhatsApp? Te la senti? È un giochino, ti leggo un WhatsApp al quale vorrei rispondere io, invece se tu ti presti ti faccio rispondere a te. Che dici, vuoi fare sto giochino?
1: Sì, certo.
0: Allora, scrive Riccardo: ma stai zitto, rivolto a me naturalmente, per tutta Italia era rigorino, solo a Napoli era rigorone. Dopo Genoa-Napoli, ecco il secondo favore arbitrale. Cosa dirai quando succederà a Inter, Juve o Milan? Se avrò il tempo di seguirti, ogni 5 giornate ti farò sentire quante cazzate dici. Te la senti tu di rispondere a Riccardo?
1: Merita risposta.
0: Filiberto, sei numero uno! Che io questo volevo sentirmi dire, perché neanche... Come facciamo a rispondere a Riccardo? Bellissimo.
1: Si può perdere mai il tempo con un provocatore.
0: Bellissimo, grande Filiberto, grande.
1: Non ho tempo da perdere perché io abito a 750 chilometri dalla mia regione e io il tempo lo perdo tifando e seguendo sempre il Napoli, seguendo e tifando sempre per una città.
0: Che bello.
1: Napoli.
0: Che bello. Questo bellissimo. Filiberto, sei il numero uno, ti abbraccio forte.
1: Un abbraccio.
0: Viva il tifo identitario! Viva Napoli. Il tifo identitario, viva Napoli. Buon pomeriggio, Carlese. sai, io ero piccolo quando conobbi il vecchio presidente Fiore, ero un ragazzino del suo bar in via Firenze, ora ho quasi 80 anni e sono ancora appassionato del mio Napoli. Signor Riccardo, prendete esempio dal signor Gaetano, 80 anni, tifoso del Napoli. Rigorone fa rima con Frosinone, e il rigorone che hanno assegnato al Napoli è super legittimo. Poi tre polpette e a casa. Ciao Carlo, sto aspettando quell'amico tifoso che disse che Badiashile era giocatore di Serie C. Non mi ricordo, era nella tua trasmissione? Sì, era in una diretta azzurra. Sto aspettando, per favore, se puoi esortarlo a chiamare. Grazie e forza. Ma tutto va in cavalleria, tutto va in cavalleria. Tutte le cazzate che si dicono, tutte le fesserie, le inesattezze, tutte le considerazioni fatte con poca conoscenza calcistica, fatte con malafede, passano in cavalleria. Perché? Perché noi dobbiamo pensare a quello che dice il campo. Il campo spazza via questo fastidiosissimo rumore di fondo che ci ha accompagnato per qualche mese. È un rumore di fondo, non serve. È un rumore di fondo che viene spazzato dal campo, perché poi arriva il campo, come squadre, come singoli, come staff tecnico e quant'altro, e mette a tacere questo fastidioso rumore di fondo. Ornella, buonasera, Forza Napoli.
2: Buonasera Carlo, Forza Napoli, finalmente una settimana serena con il Napoli che ha vinto
0: ha dominato, hai detto benissimo.
2: La partita, dall'inizio alla fine.
0: Dal primo all'ultimo minuto li abbiamo schiantati.
2: Sì, alla faccia di tutti i gufi che parlano per prendere aria alla bocca.
0: Ma tu lo sai che c'è gente che si è rammaricata della vittoria del Napoli, sì, perché non ha avuto modo di criticare Allegri sui social, sì, e quindi sì, è rimasta male del 3-0. Pensa un po'.
2: Ma la verità è che hanno paura del Napoli, ci temono, perché per me l'unica squadra che davvero può dare fastidio alla cosiddetta grande corazzata Inter, tra virgolette, è solo il Napoli per me, una volta che stanno tutti in forma i ragazzi.
0: Quando il Napoli recupererà Alisson Santos, Anguissa, Buongiorno, Favasuli, Verga, il Napoli avrà un'altra rosa, una rosa più ampia, più ricca.
2: Bravo Allegri, che ha dato fiducia a Badiashile.
0: Ha avuto coraggio, bravo.
2: Se era Conte, l'avrebbe rimasto in panchina.
0: Questo non lo sappiamo.
2: No, ricordo Marianucci.
0: Certo, il precedente con Marianucci.
2: Solo per questo.
0: Capo. Va bene, Ornella, grazie.
2: Grazie.
0: E forza Napoli.
2: Antonio, Felice.
0: Grazie a te.
2: A tutti.
0: Grazie a te.
2: Buona serata, Carlo.
0: Ciao. Forza Napoli sempre. Dal buona serata ad Ornella al buongiorno dalla California. Sono le 7:30 del mattino. Carle, hai mai avuto il piacere di ascoltare una partita della Roma su Radio Rai? No, sinceramente no. Uno spasso, sono clamorosamente di parte, ridicoli, te la suggerisco, ma ti fai due risate. Forza Napoli sempre. Marco da San Diego. Marco, non è che hai confuso la radio ufficiale della Roma, forse hai confuso, vabbè, diciamo che da quelle parti ci sono tanti cuori giallorossi. Ciao Carlo, se non introducono il vecchio danno procurato ci saranno sempre polemiche e confusione, tipo per me quello di Pio Esposito non è rigore, ma nessuno ha detto nulla. Beh, io resto dell'avviso che non si può neanche discutere sul calcio di rigore concesso al Napoli. Gli altri, questo qua di Pio Esposito, magari, ecco, ognuno può dire, ma secondo me così colì, ma sul rigore concesso al Napoli, ma non ci può essere discussione. Rigorone. Antonio, buonasera, forza Napoli.
3: Ma che tu dica fa? Pace e bene, frate.
0: Pace e bene, missionario! Dalla lontanissima capitale.
3: Allora Carlo, qua c'è una disputa.
0: Disputa? Che Che succede?
3: Mo vedrai che fra poco ti chiama Felice Sciosciamucca da Montefarciù.
0: Ma la disputa è sempre sulla, sulla chi ha da guardiano lo centro sportivo.
3: No, ma non solo, dice, io arrivo prima di te a chiamare. Allora, intanto lui c'ha una penitenza di un mese, non ti dico che cosa, questa penitenza, e la deve fare.
0: No, il Fioretto si è, ha detto che andava Fioretto, la penitenza sa da fare, allora
3: diglielo tu Carlo
0: se chiama glielo ricordo, bisogna mantenere fede alle promesse. Grazie, se uno dice faccio Carlo, un Fioretto grazie, o Fioretto sa da fare,
3: e adesso io faccio
0: però gliel'hai detto che non mettesse pensiero o posto in da Guardiola non ci sta.
3: Allora io adesso, siccome tu sei andato oltre e quindi io sono costretto in quanto allora, Antonio da Catania, amico mio, fratello, stai senza pensiero.
0: Stai senza. O post
3: io tu. Felice.
0: Abdicato. Abdicato.
3: No, abdicato.
0: Ah, non abdicato. Sei tu che. Ho capito, tu hai dato le giuste direttive, hai impartito gli ordini. Felice, stai a Montefalcione, Antonio da Catania. Direttamente in Guardiola.
3: E sta senza pensiero, Antonio da Catania.
0: Vabbè.
3: C'hai anche il biglietto pagato a gratis.
0: Quindi viene direttamente. Quindi ma fuori a Guardiola che ci scrivono? Cuore azzurro.
3: Non lo so, perché lo so benissimo. Vabbè. Cose sue, io non
0: speriamo mi sia così, missionario. Speriamo sia così. Ti vogliono sa che bene, voglio.
3: Perché mo sicuramente allora. Il signore il sabato ha una certa attività e parli Felice di
0: Sciosciamucca
3: di Montefalcione. Lui fa rongoliare il letto.
0: Il sabato.
3: Questo sabato è stato mancante.
0: Aia. Allora mi hai dato due spunti, mo che se chiama lo interrogherò su questi due argomenti. Te voglio bene, missionario, ti ha già salutato. Non mi permetterei mai. Ti abbraccio e ti saluto. Ciao grande Carlo, domanda: abbiamo vinto 1-0 o 3-0? Ma di che parliamo? Rigorini, rigoroni, forza Napoli sempre. Un abbraccio Tito e Anna da Bellinzona. Che bello. Appunto Luca, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Carlo, buonasera e complimenti per la trasmissione.
0: Buonasera,
4: forza
0: a te.
4: Napoli, volevo dirti tenendo lo schema che abbiamo giocato contro il Frosinone, avendo le coppie diciamo linea di massimo in attacco tipo Vergara, Allison,
0: una volta recuperati gli infortunati,
4: esatto,
0: giusto?
4: Sì. Ora io Kevin e McTominay secondo me insieme potrebbero giocare poco, secondo me, però è un'opinione, non è che
0: no. Non sei l'unico, è che ha sollevato questa questione. Non sei l'unico.
4: Lancio una provocazione, no?
0: Dai.
4: Visto che abbiamo una sola punta, mettiamo McTominay di punta.
0: Ma quando non c'è Højlund, dici? secondo me, voglio dire, in quel ruolo McTominay anche lì può dire la sua, attenzione.
4: È alto.
0: C'ha il fisico, è alto, c'ha confidenza con la porta.
4: E si muove un po' meglio di Luca.
0: questo non lo so. Ti abbraccio, voglio buona serata.
4: Ciao
0: caro, la settimana scorsa tutti gli opinionisti a parlare del Frosinone, come se al Maradona stava per arrivare il Real Madrid. Grande Napoli, tre babà serviti al Frosinone, tutti a casa. Parlate, forza Napoli sempre. Lucio da Baldwin, New York. Sì, ma appena è finita la partita, il Frosinone si è trasformato nella squadraccia neopromossa. Chi più ne ha più ne metta. Ai, caro Carlo, a prescindere che non esiste il rigorino o il rigore oppure no, ci sono squadre che hanno vinto i campionati con i rigorini, con i fuorigioco, grandi quanto una casa. Perciò stessero zitti, forza Napoli, non già c'era nessuno. Carmine al corso Vittorio Emanuele. Lo hanno fatto in epoca pre-VAR per 50 anni, i soliti noti, c'hanno l'albo d'oro e l'albo d'oro delle brutte figure. E l'hanno fatto fino anche in epoca VAR, sistemando spesse volte le questioni anche in epoca VAR a loro piacimento. È la storia che lo dice. Fai bene, carissimo Carmine, dal corso Vittorio Emanuele. Pellegrino, buonasera, forza Napoli.
5: Buonasera Carlo.
0: Buonasera a te, eccoci qua.
5: Una domanda per te. Domani,
0: sì,
5: il Real Napoli, come lo vedi?
0: Una partita difficile, ma sono molto fiducioso perché il Napoli sta bene fisicamente, mentalmente, c'ha l'umore alto, quindi si va là con la possibilità di fare risultato positivo.
5: Secondo me secondo me il Napoli,
0: che dici, che fai,
5: l'anno potrebbe arrivare fino o ai ottavi o ai quarti.
0: Ah, ma che bella, a me piacerebbe vedere un Napoli ai quarti di finale, sarebbe un bel viaggio europeo sicuramente. Va bene, grazie Pellegrino. Ciao, ti abbraccio, piccolo. Ciao Carlo, tranquillo, Ciro da Imperia non ti può chiamare perché in volo con due palloni verso Villarreal, Tommaso da Carrara. Beh, se chiama, questo ci dirà che è a Villarreal sicuramente. E allora, Ciro da Pollenatrocchia dice: l'unico neo che ha Diego Maradona Junior è che tifa River Plate e non Boca Junior. Non lo so. Salvatore, buonasera, forza Napoli.
6: Cuore azzurro
0: da pianura.
6: La pomeridiana,
0: che bello.
6: Poi lascia gli amici. Ma chi riduce Bravante lo Milano, no?
0: Gonzalo Ramos.
6: A Milano l'ha da Pucilacchi, allora.
0: Gonzalo Ramos.
6: Ma Lucco Salmo per te una cugna.
0: E ieri per la prima volta ha fatto gol in campionato Colomuani, quanto è costato Colomuani alla Juventus?
6: Al suo cuore, ignorando i palloni che sono lì, che bevo pallone con 58 e si definisce per tanta persona, sa fanno la pace con bravami. E c'è la gente che c'ha, perché secondo me non sanno manco pallone come è fatto. Quando è grossa la porta, la gente non sa mai a quadratura con la che dimensione fa. Vabbè, lasciamo stare. Passiamo a pista. Allora, caro, ti dai una protesta fa.
0: Sì.
6: Tu lo sai. E ha girato qualcosa di sotto per quali
0: anni. Anche tu. Vabbè, ma il posto ormai non è tuo,
6: faccio ricorso,
0: può fare ricorso, ma non ti sarà accettato, non ti sarà accettato.
6: Da Nicolosi provincia Catania, un amico, c'è Sabino con la moglie, con mia moglie, e andò, e come si chiama, una perfetta, è doppiata, io ho trovato qualcosa di solo, e c'è un bagaglio, c'è fuori ricorso.
0: Ma io non te lo consiglio, secondo me lo perdi, quindi lascia. Salvatore, allora Gonzalo Ramos è stato acquistato dal Milan per una cifra di 74 milioni di euro più bonus, che possono arrivare a 80 milioni di euro. Gonzalo Ramos, 80 milioni di euro. Invece Colomuani costa poco rispetto a Gonzalo Ramos, solo 50 milioni di euro. Però ha fatto gol Colomuani, ha fatto gol. Allora ci sono giocatori che, pur avendo costo del cartellino molto alto, evidentemente non rendono per quello che è il loro costo.
6: Sulla posta, per dire, assai, per colpire, ma perché va a mettere in luce a suo aggiunto? Ma facciamo sta, lasciamo sta pace, non se ne pare.
0: Amen, amen, ti voglio bene, Salvatore.
6: Non è da Napoli, da Napoli, chi so?
0: Vediamo, ti voglio bene. Ciao. Patrizio da Napoli, ciao Carle, sempre forza Napoli, un abbraccio anche a te amico mio. Buonasera, sono Davide da Sorrento, ti seguo sempre sia per radio in TV. Voglio dire ai tifosi del Napoli di non guardare altro, perché gli altri parlano solo delle strisciate, guardiamo solo Kiss Kiss Napoli. Noi siamo napoletani, il resto è storia, forza Napoli sempre. Il Frosinone, che tutti lo paragonano quasi al Barcellona, bene, a Napoli ha preso tre babà, anzi un babà, una Rich e una Frolla. E mi piace che sia così. Pizzico di pubblicità, vai Ciro.

È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronic Stufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronic Stufano. Euronics, un mondo più avanti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Per costruire insieme il futuro, una scelta alla volta. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E con il super concorso Deco vinci 20 Fiat 500, 20 Honda SH e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
4: Qui Casa Calcio Napoli, voleva delle notizie ufficiali su Ciro da Imperia. Qua abbiamo tutte in tempo reale. Ciro da Imperia, volo per Valencia e poi in tassi 63 chilometri da Valencia a Villarreal. Insomma, lo geolocalizziamo. Carle, la cosa strana su questo rigore è che tutta Italia ha parlato del rigore tranne i giocatori del Frosinone o l'autore del fallo. Si sono fatte la domanda e si sono dati una risposta. Marco, forza Napoli sempre. Beh, è così che vuoi fare. Nicola, buonasera, forza Napoli.
5: Ciao Carlo, buonasera, forza Napoli.
4: Forza Napoli sempre, eccoci qua.
5: Carlo, tu mi consenti di fare un richiamo di storia?
4: Assolutamente sì.
5: Io per natura sono un appassionato di storia della nostra città, del nostro regno, ricordiamoci questa parola. Volevo ricordare che il nostro regno è stato il primo ad istituire la facoltà, l'università a livello mondiale, la Federico II, fondata da Federico II. Sì. Siamo stati i primi ad avere una ferrovia in Italia, la Napoli Portici. Mi farebbe piacere ricordare a tutti che siamo stati il primo regno in Europa a istituire la raccolta differenziata, e non nel 2000, ma nel 1832. Ferdinando II di Borbone nel 1832 emana un editto sulla raccolta differenziata, quando quelli lì lassù ancora sguazzavano nell'immondizia. Ora, che cosa? Che io mi auguro che ci manderanno sempre degli scarti qui, perché noi siamo bravissimi sempre a valorizzare gli scarti.
4: Ottimo.
5: Quindi veniamo da una storia di riciclo e recupero quando loro stavano ancora senza manchi sacchetti.
4: Grande.
5: Però ce ne manderanno sempre di più. Quindi è la storia che insegna che noi siamo bravi a valorizzare lo scarto.
4: Grande Nicola, grazie. Ti abbraccio, ciao, buona serata, ciao. A prescindere dal rigore, che verrà utilizzato da tanti per metterci in cattiva luce, rimane il fatto che il Napoli ha giocato bene. Speriamo giochi ancora meglio in Champions domani, e lo speriamo veramente, carissimo Giuseppe. E poi, per essere precisi, la prima università pubblica, Enzo da Pianura, sì, proprio per essere precisi, e così fai bene, carissimo Enzo. Ciao Carletto, la scaramanzia ha funzionato, nota stonata è sempre Lucca, non pervenuto finora, bene invece giovane, Lello da Quarto, è proprio così. Felice, buonasera, forza Napoli.
6: Ciao Carlo, buonasera, buon pomeriggio.
4: Allora,
6: Nicola, ti sei dimenticato del Teatro Re?
4: Il teatro di San Carlo. No, ma io adesso voglio sapere sto fioretto. Che fa il fioretto? Lo mantieni?
6: Mannaggia Oriaola per Zambuco.
4: Devi mantenere fede alla promessa.
6: Difatti ci manca da buon sotto ufficiale, devo mantenere la promessa.
4: E poi questo fatto da Guardiola, ormai
6: è assodato.
4: È assodato.
6: Te la danno
4: cuore azzurro.
6: A cuore azzurro, ci rinuncio, pazienza.
4: Ci devi rinunciare. Devi mantenere fede al fioretto e devi rinunciare alla Guardiola del centro sportivo del Napoli.
6: È campo di pensione, pazienza.
4: Vabbè.
6: Volevo qualcosa oltre la pensione.
4: Non si può fare, non si può fare, perché direttamente dalla Sicilia arriva Antonio e quindi.
6: E allora è assodato. La chatte mi sta inguaiando, nel senso buono,
4: Nel senso buono.
6: A te.
4: Nel senso
6: malati
4: buono.
6: Punto del punto Napoli.
4: Bravo. Malati punto del punto Napoli, bravissimo.
6: Ah, ma sono barato col
4: sì,
6: tempo.
4: Sì, un po' la
6: ti salutano tutti, perché tu sei
4: la. E tu me li devi abbracciare virtualmente uno per uno.
6: Madonna, Carlo, abbiamo delle donne meravigliose che ti calciano e capiscono. Lina, Lucia, Felicia.
4: Oh, professore Fiorenzo, dove sta? Si hanno notizie del professore?
6: Sì,
4: in giro?
6: Sì, come no, ci sentiamo spesso tramite chat.
4: Dove sta? In Giappone, in Brasile? Chissà.
6: Dove sta?
4: Nuova Zelanda.
6: Sempre in giro.
4: In Nuova Zelanda.
6: È un napoletano dopo. Che bello. Ti fa voler bene come tutti i napoletani nel mondo.
4: È così.
6: I migliori.
4: È così.
6: Poi, per quanto riguarda il Napoli.
4: Sì.
6: Io ho due cose da dire.
4: Vai.
6: Il rigore c'è.
4: E ci mancherì.
6: Perché non so chi è, prende la misura del contatto.
4: Il rigore c'è, certo. Punto e basta.
6: Punto.
4: Seconda cosa che volevi dire, cosa volevi dire?
6: Poi? Il nostro caro disegnatore, manco nome voglio nominare, ha stravolto le regole del calcio.
4: Il signor Orsato.
6: Che no, non ci vede da vicino.
4: Non ci vede da vicino.
6: Questo signore
4: ha fatto
6: in modo che il VAR non interviene più.
4: No.
6: E sbaglia.
4: Certo.
6: Perché il gioco del calcio è vero che è un contatto fisico, ma i calci sono vietati.
4: Il regolamento lo dice. Il regolamento lo dice. È proprio così.
6: E quindi quando c'è un fallo con i piedi.
4: Bisogna fischiare.
6: Devono fischiare.
4: E lì, ma mi vuoi salutare come di solito mi saluti?
6: Intanto ti saluta Alba.
4: Un abbraccio alla signora. Un abbraccio alla signora.
6: E poi ti faccio quell'urlo solo per dire Alba. No, c'è Carlo.
4: Buonasera, Alba. Signora Alba, buonasera.
7: Carlo, buonasera, tutto bene?
4: Tutto alla grandissima, è un gran bel lunedì quello di oggi, un gran bel lunedì alla faccia di chi ci vuole male.
7: E anche per noi, ottimo.
4: Ottimo, va bene così.
7: Arrivederci.
4: Grazie, buona serata. Felix.
7: Grazie anche a lei.
4: Grazie. Felix, tocca a te.
6: Qua.
4: Tocca a te, prendi fiato. Mamma mia, che voce che ti è. Stati buono. E allora, Carlè, è vero che con i sì e con i va non si dà da nessuna parte, è vero, ma una considerazione la voglio fare. Assistiamo al massacro da inizio stagione del Napoli, ma se Anghissà avesse messo dentro quella palla a Milano all'ultimo minuto, oggi avremo gli stessi punti dell'Inter. E che stai? Forza Napoli sempre, Salvatore, però con i sì e con i ma non si va da nessuna parte. Purtroppo Anghissà la mette fuori, Lautaro la mette dentro e i punti di distacco dall'Inter sono 6 e noi li accettiamo. E poi si va avanti, anche se quella partita non è stata segnata dall'errore di Anghissà, ma dalla mancata espulsione di Lautaro. Continuiamo a dirle le cose e non a rimanere in silenzio. Avere il coraggio di rivendicare il giusto è una cosa che va fatta. In quella partita l'arbitro non tira fuori il secondo giallo e non ha il coraggio di mandarlo fuori. E cambia la partita perché l'Inter si può permettere il lusso di continuare a giocare 11 contro 11. Quindi Anghissà sbaglia, ma prima di Anghissà ha sbagliato l'arbitro. Pubblicità, vai Ciro.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su eniplenitude.com. Eni per l'Italia.
10: Curare che meglio è prevenire?
11: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano.

0: Spagna. Chiudiamo con lo sport, partiamo dal calcio, vigilia di Champions League per il Napoli che domani affronterà fuori casa il Villarreal per la seconda giornata della massima competizione europea. Dopo il successo col Frosinone, Allegri pensa alla riconferma della difesa 3, mentre davanti qualcosa potrebbe cambiare facendo riposare chi ha giocato di più in campionato e magari dare più minuti a chi, come Scott McTominay, ha voglia di ritornare in forma. Tra poco alle 19:15 Massimiliano Allegri e Rafa Marin parleranno in conferenza stampa da Villarreal, conferenza che potrete ascoltare sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui, a domani.
1: Salvi riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
2: Calcio della Sera.

Eccoci qua, ben ritrovati amici di Kiss Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della terra. Buon inizio settimana a tutti, buon lavoro a Ciro Froio, Annello Iorio e curando la parte tecnica radio e TV. Ricordiamo i numeri di telefono per chi ci volesse chiamare col filo diretto: 081 546 6873. Per chi ci volesse mandare un WhatsApp audio o scritto: 342 00 00 100. Come di consueto, ogni lunedì dopo la partita faccio la mia disamina in base a quello che comunque abbiamo visto ieri. Ovviamente miei giudizi personali, non so come la pensate voi. Allora, ovviamente cose positive, la maggior parte, quasi tutte. Sinceramente pochissime quelle negative. Però come alla fine, come fanno gli allenatori quando ci sono le cose buone o brutte, sia nelle sconfitte anche nelle vittorie. Ovviamente le cose positive, in primis la vittoria netta, 3-0 contro comunque un Frosinone che veniva da ottimi risultati in salute, e quindi non solo la vittoria, ma il Napoli diciamo ha convinto facendo anche una grande partita. Un'altra cosa positiva: non si è preso gol, quindi clean sheet, sicuramente è migliorata anche la fase difensiva. Hai rosicchiato comunque due punti a Milan, Juve, Roma e Como. L'atteggiamento, la cosa che per me vale più di tutti, al di là, io so che magari qualcuno magari può pensare o può chiamare e dirmi: Emanuele, con la difesa a tre sicuramente è meglio, si è fatto meglio. Io, sapete come la penso, non è il modulo che fa la differenza, ma è l'atteggiamento che ci metti. Se il Napoli ha questo atteggiamento che è propositivo, coraggioso, che la difesa mette i piedi nella linea di centrocampo e c'è questa aggressività, si vincono i duelli, si vincono le seconde palle e ti muovi e vai nello spazio e occupi lo spazio, e non c'è modulo che tenga, ragazzi. Napoli può giocare in qualsiasi modulo, ma è proprio l'interpretazione che dai, e l'interpretazione del Napoli è stata perfetta, e quindi hai vinto nettamente con ovviamente con un De Bruyne in grande spolvero, con Badiashile, con Lang, che per me sono stati i tre migliori in campo. Però alla fine, secondo me, hanno performato tutti, e in più è un'altra cosa positiva: si è rivisto McTominay in campo, giocando ovviamente mezz'ora, ma non è al 100%, ma comunque è entrato bene, si è mosso, ha occupato lo spazio, è andato al tiro, è troppo fondamentale, nella speranza che torni in fretta al 100%. Si è visto un buon Neres, anche se ancora anche lui non è al 100%, però le cose cambiano quando hai due esterni, hai centrocampisti che verticalizzano, gli esterni che occupano lo spazio, che danno e

0: vanno. Invece quando il Napoli fa un fraseggio lento, dove si va solo in ampiezza, ha il baricentro basso, e il Napoli diventa una squadra normalissima. Questo è il mio pensiero. Poi un'altra cosa positiva: vinci, prepari comunque, sei alla vigilia di una partita importante in Champions, la prepari con più serenità, con più tranquillità, e quindi diciamo tutto bene. Diciamo gli unici due nei che posso trovare sono ovviamente le tante occasioni sbagliate, tanti potenziali contropiedi che comunque per un pizzico di egoismo non si è riuscita a chiudere prima la partita, perché va bene il 3-0, ma questa partita per quanto mi riguarda doveva finire già al 60esimo con 3-4 gol, perché poi nel calcio mai dire mai, sul 2-0 rischi che ti fanno 2-1, dai fiducia a una squadra, vai un po' in paura, e quindi è meglio sempre chiudere le partite ed essere sempre spietato, cinico. E un altro neo, ragazzi, non me ne volete, ma come per me Lang è stato uno dei migliori in campo, essendo intraprendente, dava palla e si muoveva, andava nello spazio, si è sacrificato in fase difensiva, lo vedi l'atteggiamento diverso che vuole questo ragazzo, cosa che io non riesco ancora a vedere diciamo in Lucca, e questo è l'unico neo che posso dire della partita di sabato, perché è entrato, ha sbagliato tutti gli appoggi, si è fatto sempre anticipare, faceva fallo in area di rigore, lo vedi difficilmente, ha avuto due palle uno contro uno con il difensore e non riesce a incidere per poca fiducia, perché non sta bene, per una serie di cose, per questo dico teniamo Højlund diciamo in una bolla di vetro, perché ancora non si è visto diciamo miglioramenti da parte di Lucca. Ovviamente ci sarà da sostenerlo da qua alla fine, però se dobbiamo dare un giudizio partita dopo partita è ancora una volta diciamo insufficiente, nella speranza che come Lang si riprenda anche lui. Quindi questa è la mia disamina della partita, ovviamente come tutte le sconfitte si accantonano quando c'è un'altra partita a poche ore da quella precedente, diciamo mettono da parte anche le vittorie. Adesso c'è da pensare testa al Villarreal, è una partita importantissima dove il Napoli oltre in campionato deve incominciare a fare punti anche in Champions. Il Villarreal è una squadra forte in casa, c'ha un'intensità importante, ma voglio dire è alla portata del Napoli, quindi speriamo che anche il Napoli faccia bene in Champions League. E poi alle 19:15 inizierà la conferenza di Allegri con Rafa Marin, mi auguro che riusciamo a farvela sentire in diretta. Apriamo le danze, andiamo da Pietro. Ciao Pietro, buonasera.
1: Buonasera Emanuele, forza Napoli.
0: Sempre, ciao.
1: Ciao Emanuele. Attenzione per il risultato, sicuramente l'unica cosa che mi dispiace, non della partita, proprio sono alcuni commenti di cui alcune persone anche che conosco che mi dicono: ma il Frosinone non è attendibile, ha giocato troppo a viso aperto. Ragazzi, per me non è squadra vera, ma squadra vera vera. Altro che non è attendibile, molto attendibile come vittoria questa.
0: Ragazzi, non facciamo sempre gli stessi errori. Esatto. Io l'ho detto in diretta azzurra, non è che quando il Napoli fa un'ottima partita deve essere per forza scarso la squadra avversaria. Il Frosinone ha perso 3-0 perché il Napoli praticamente non gli ha dato modo, è stato il Napoli a farla diventare piccola. Perché il Frosinone è una squadra che comunque corre, ha degli ottimi giovani, anche gli esterni sono bravi. Il Giorgiano in alcuni momenti della partita ci ha messo in difficoltà, e alcune volte sia Badiashile che comunque Meret ci hanno messo una pezza, e era un'ottima squadra, ma il Napoli con l'atteggiamento che ha avuto ha annichilito questo Frosinone. Se il Napoli non pareggiava, questo atteggiamento che ha avuto, come magari lo può avere il Frosinone, il Napoli rischiava. Invece il Napoli è stato forte a livello di atteggiamento, recuperava palla, andava ad aggredire, e quando perdeva palla 4-5 uomini a correre, andarla a recuperare. Se questo è l'atteggiamento che il Napoli vogliamo vedere sempre, allora il Napoli, io non ho dubbi che se il Napoli è questo arrivi tra le prime quattro. Se cambia la metodologia di gioco, ti abbassi e non pressi, oppure non giochi veloce, non fai un possesso veloce, il Napoli diventa una squadra normale.
1: Un'altra cosa, ho avuto grande piacere di vedere Badiashile, perché ho visto che è un buon giocatore, e poi mi piace molto, lo vedo anche tecnico, non so se sei d'accordo con me, che ho visto anche passare la palla, smistare, mi è sembrato molto tecnico.
0: No, ieri ha fatto, tranne i primi minuti, ma ci poteva stare, la prima partita è ovviamente da titolare, poi ovviamente tu devi prendere fiducia, autostima, deve ancora crescere sotto l'aspetto fisico, perché secondo me non è ancora al 100%, però è uno che comunque nel possesso palla, nell'impostazione da dietro, il passaggio te lo fa bello, preciso, e c'è anche il lancio lungo che spesso ha imbucato su De Bruyne.
1: Una buona visione.
0: C'è una buona visione, poi ovviamente quando si mette col fisico davanti non lo sposti.
1: Era proprio mastodontico.
0: Esatto.
1: Poi volevo salutare, ringraziare e dire, oltre a un Forza Napoli, forza a Lorenzo Lucca, perché ragazzi, sosteniamolo, ha difficoltà, anche se non sta andando bene, è un nostro giocatore e va sostenuto come tutti quanti.
0: Assolutamente. Dai, sì, Pietro.
1: Buona serata.
0: Grazie, buona serata anche a te, e andiamo da Alessandro.
2: Ciao Arcire, buonasera.
0: Ciao Alessandro, buonasera.
2: Complimenti a te per la conduzione.
0: Grazie.
2: Volevo un tuo parere su quello che è stato il rigore che hanno dato al Napoli. Ti spiego perché. Da stamattina che sento la radio, e chi ti ha preceduto in trasmissione ha detto che per lui è assolutamente rigore. Stamattina Diego Junior ha detto che per lui non è mai rigore. Io penso che sia rigore, perché è vero, il tocco è lieve, però mentre il tocco sulla spalla lieve, ok, ci sta a non chiamare un rigore, sul piede influisce in modo diverso, perché tu mi insegni che sul piede non puoi mettere forza, mentre sulla spalla puoi andare a contrasto duro, sul piede è purtroppo...
0: Guarda Alessandro, io ti dico la mia, anche se non è stato diciamo un'entrata killer, non è stato un rigore grosso, per me quello è comunque rigore tutta la vita, perché quando poi l'attaccante si mette davanti al difensore, e ovviamente noi dalla televisione è una cosa, dallo stadio è una cosa, ma dal vivo è un'altra. Quando si va in velocità, attaccante o difensore, basta anche un tocco lieve sotto al tacchetto, quello che poi alla fine c'è stato, e alla fine ti fa perdere l'equilibrio. Quindi lui va uno contro uno davanti al portiere, si mette davanti al difensore, il difensore tocca e si aiuta un po' con il braccio, quindi per me è rigore tutta la vita.
2: Perfetto, e poi un'ultima cosa, e poi ti ascolto dalla radio, cosa ne pensi della prestazione di Giovane? Grazie, buona conduzione.
0: Ma guarda Alessandro, mi hai dato un altro spunto, perché nella mia disamina nelle cose positive volevo mettere anche questo, mi è sfuggito tra tutte le cose positive che ci sono state sabato, per questo dicevo, anche quelli che sono subentrati comunque sono entrati bene con lo stesso atteggiamento, e alla fine ti ripeto, solo Lucca non è entrato a dovere, ma Giovane è entrato col piglio giusto, e ragazzi, è un giocatore che ha un piede educato, se lo metti seconda punta, se lo metti nella posizione adatta, è un buonissimo giocatore, perché baricentro basso, c'ha lo spunto, c'ha la palla, c'ha una buona visione di gioco, è normale che se lo mettiamo esterno ovviamente non esaltiamo le sue caratteristiche, però la cosa che mi salta di più è vedere l'atteggiamento, che lui va in profondità, vuole la palla, rincorre, dà una mano anche in fase difensiva. Devo essere sincero, di quelli subentrati Giovane è quello che mi è piaciuto di più. Ovviamente poi ha fornito un grande assist a De Bruyne, perché poi ovviamente l'assist lo devi fare, e lo devi fare bene, e il giocatore che va in porta lo devi vedere, quindi ha fatto un'azione strepitosa, ma nel complesso è entrato benissimo ed è comunque una risorsa in più. Avendolo comunque anche in Champions League, perché non so se avete notato, c'è anche, è risultato anche nei convocati che è partito per Villarreal, quindi è un ottimo rincalzo, può giocare sia dall'inizio, ma potrebbe essere anche una bella freccia nell'arco di Allegri, visto e considerato che ti manca in questo momento Vergara, Favasulli è comunque uno intraprendente che ha comunque personalità e ha fatto sicuramente un buon innesto. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco.
3: Ciao Emanuele, buonasera. Complimenti per la trasmissione. Senti, ti volevo dire innanzitutto, vabbè, sono contento di Allegri, perché all'inizio ho sentito tante cose che non andavano bene, molti che già lo giudicavano in modo negativo, però parliamoci chiaro, Allegri è un grandissimo allenatore, cioè, secondo me è uno dei migliori che potevamo prendere. Però faccio questa domanda e poi lascio a te la risposta. Voglio tornare su Luca. È vero che lui adesso c'ha un po' di difficoltà da parecchie cose varie, però io ho notato ieri che parecchi non gli passano una palla, non arriva un cross da destra e da sinistra. Poi sono capitate due occasioni che lui stava da solo, con McTominay che ha tirato direttamente, non l'ha passato, e l'altro non mi ricordo chi era, che anche lui stava da solo e non gli ha passato la palla. Quindi si mette questo, più questo, e purtroppo succede quello che stiamo vedendo. Volevo sapere che cosa ne pensate. Ti ringrazio.
0: Intanto ti ringrazio Francesco. Allora io la vedo così. È capitato anche a me in carriera, poi durante la partita, nell'arco dei 90 minuti, quando tu hai l'adrenalina, quando tu devi portare a casa un risultato, ovviamente i giocatori che iniziano titolari, ovviamente poi si aspettano tanto da quelli che comunque entrano dopo freschi. Dal momento che Di Lorenzo, non so se avete notato, Di Lorenzo gli ha dato una palla di prima, che la palla spesso gli esterni la danno di prima all'attaccante, infatti Højlund è bravissimo in questo. Lui si fa anticipare e Di Lorenzo ha detto: ma io te l'ho data la palla, cerca di metterti davanti. È primo già a approccio. Seconda cosa, De Bruyne sempre su quella fascia ha cercato comunque Lucca incontro e si è fatto anticipare. A quel punto scaturisce qualcosa di strano, perché una partita e tu devi vincere, ti aspetti tanto comunque da quelli che subentrano e freschi, che danno un supporto a quelli che comunque hanno giocato 70-80 minuti. È normale che una, due, tre, quattro volte in più hai due volte uno contro uno col difensore, non vedi il compagno vicino, non gliela dai, e quindi a quel punto i giocatori non gliela danno più. Quindi può succedere, ma infatti quando ho detto che il Napoli deve migliorare e deve essere più cinico, io quando parlo di egoismo mi riferisco a lui, ma mi riferisco anche a McTominay, che aveva comunque una palla da dare a Lucca e ha voluto tirare. Un'altra volta è andato da solo Neres e quindi c'era il compagno piazzato meglio, non l'ha dato. Quindi queste partite si devono sempre chiudere, lasciare l'egoismo di mezzo e comunque se c'è un compagno meglio di te posizionato è giusto dargliela, ma visto il primo tempo poteva finire 4-5-0 tranquillamente, e questo è una cosa da assolutamente migliorare. Allora, leggiamo qualche messaggio. 081 546 6873. Allora ci fermiamo per la pubblicità e dopo rientriamo.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
7: Ma dove vai vestito così?
6: A pescare la spesa.
7: Sempre il solito esagerato.
6: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
8: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sformi e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
9: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
10: Signora, prende anche le olive?
11: Sì, ma olive granata.
12: Olive granata. Metti in tavola.

0: 1936. Le olive. granataolive.com.
1: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci qua, ben rientrati, siamo comunque in attesa della conferenza di Allegri insieme a Rafa Marin a Villarreal. Intanto, prima di andare da Gian Guido, voglio aggiornare il primo posticipo delle 18:30 di questa giornata. Atalanta-Venezia, stiamo sul 3-1, l'Atalanta che era sul 3-0 con doppietta di Kristovic e il gol di Kessi, adesso ha accorciato le distanze, ahimè, da parte delle Venezia. Andiamo da Gian Guido.
4: Ciao Emanuele, buonasera.
3: Buonasera a te, ciao.
4: Ti faccio la domanda, tu quando giocavi a pallone, no? Prendevi palla e partivi e stavi al limite di rigore.
3: Sì.
4: E stavi in super avanti, non me ne voglio se c'è Montelvino che voglio bene, il Montelvino è a sinistra. Tu non facevi caso, stava Montelvino, ma poi andava sul riporto.
3: Allora, diciamo che ovviamente gli attaccanti siamo sempre, no? Un po' egoisti. Però è chiaro che se io sono 2 contro 1 e con il difensore è normale che
4: non me ne voglia il capitano Montelvino, lo stavo scherzando, ma
3: no vabbè, figurati, diciamo che
4: per semplice motivo, quando io giocavo a pallone scarsamente con gli amici al liceo, nella squadra del liceo, e c'avevo una carica a me che reputavo poco idoneo, avevo lui già passato, cioè è un fatto istintivo, no, questo è umano. E poi noi tifosi, a Lucca lo pittiamo in maniera, diciamo, abbastanza negativa, poi ci lamentiamo di dentro la strada. Lucca, secondo me, noi non dobbiamo guardare Lucca perché è più lungo di essere la Lucca. Lucca deve essere valutato per il giocatore che è un attaccante del valore di 10-15 milioni che noi abbiamo pagato subito il suo valore che abbiamo strapagato. Il ragazzo non ci mette neanche il suo, secondo me, perché a volte è indolente, perché poi in Serie A non si può non saper stoppare una palla o non
3: fare. Infatti, Gian Guido, io il discorso che io diciamo me la prendo non è sul discorso che comunque non fa gol, oppure sicuramente McTominay poteva tranquillamente passare la palla, perché al di là di chi c'hai vicino anche un modo per premiare un giocatore che non sta vivendo un bel momento, magari sai, con quella palla lì arriva uno contro uno col portiere, magari fa gol e magari c'ha più fiducia. Però il discorso è che, come hai detto bene tu, non sono queste le cose che mi fanno stranire. Il fatto che è un attaccante di 2 metri, cioè devi stare davanti al difensore, ti danno la palla, la stoppi male, non la proteggi, non ti fai fare fallo e entri, e se entra col fatto come se volesse fare un favore, no? E allora,
4: questa è la cosa peggiore.
3: E allora per questo io dico, Lang per esempio per me è stato uno dei migliori in campo, al di là che ha fatto gol, ma era propositivo, aveva voglia di dare una mano a Spinazzola in fase difensiva, cioè lo vedi quando c'è un giocatore sta in palla e vuole dimostrare.
4: Quel Napoli da qualche decennio, ho 55 anni, e noi abbiamo tanti giocatori che non erano dei mostri tecnicamente, però in campo ci lasciavano anche più dell'anima che avevano. Io ricordo Costanzo Celestini, che tu ti ha preceduto nel Napoli di tantissimi anni, che su quella fascia lui si metteva a rimorre quando l'abito fischiava stremato, quando sporco di fango, perché all'epoca i campi erano fangosi, si andava a rubare i rigori, si andava a rubare i valori, non era un fenomeno Costanzo Celestini, ma tutti i tifosi del Napoli ce lo ricordiamo con tanto affetto.
3: Sì.
4: Nessuno mai l'ha criticato perché forse non era Aldo Maradona, cioè, allora secondo me Lucca dovrebbe mai capire, ragazzi, prima già scrive il carattere, per me il problema è Lucca, prima carattere e poi Lecce, E anche per questo molti calciatori, i compagni di squadra forse lo sostengono meglio rispetto ad altri compagni di squadra.
3: Grazie, grazie Gian Guido, anche perché ti sento male, magari sei in una zona dove non prende bene. Andiamo da Peppe.
5: Ciao Manuele, è un piacere ascoltarti, perché quello che dici è pure semplice realtà. Aspettavamo due risposte, la squadra ha risposto, è quello che noi umili tifosi dobbiamo dire, poi a livello di competenze tecniche e tattiche molti tifosi non ne sono in grado. L'altra risposta, Manuele, Lucca non ha merito, cioè non ha stima calcistica da parte dei compagni, perché gli errori che fa sono errori nel dare e nel ricevere palla, quindi l'atteggiamento è sbagliato, Manuel, poco.
3: Ma infatti è questo che dicevo, infatti
5: il problema è questo, Manuel.
3: No, no, ma hai completamente ragione, Peppe. Intanto io ti saluto e sono d'accordo. Sono d'accordo con la tua disamina, perché vuoi dire, il discorso è quando una, due, tre, quattro volte, ovviamente i giocatori, i compagni ti vogliono dare fiducia, no? Però quando ti fai anticipare una, due, tre, quattro volte, oppure magari entri in un momento della partita dove magari c'è bisogno di tutti. E allora dopo 3-4 volte vedono l'atteggiamento che non è idoneo e la palla poi alla fine non gliela danno più. E quindi diciamo questo è venuto a mancare. Poi ovviamente le risposte che abbiamo avuto noi tifosi sono risposte importanti, perché comunque abbiamo sempre detto che io le prime 5 partite non vado a giudicare l'operato di Allegri, non vado sicuramente a preoccuparmi dei punti che ha in classifica, e avevamo detto che in questo ciclo di 9 partite vedevamo qualcosa in più, e l'aveva detto anche Allegri, anche se io diciamo le colpe di questi primi punti che ha fatto il Napoli, la colpa assolutamente l'ho data Allegri, perché ci vuole tempo, ma la fanno i giocatori la differenza, e i giocatori la differenza l'hanno fatta sabato, ma l'hanno fatta a livello tecnico, a livello di atteggiamento, a livello di mentalità. È questo un Napoli che vogliamo vedere. Per questo dico che Allegri, secondo me, nella sosta ha lavorato molto nella testa dei giocatori, al di là dell'aspetto tattico, perché io sono sicuro che se il Napoli avesse giocato anche a 4 dietro con un 4-2-3-1 avremmo visto l'atteggiamento uguale da parte di tutte, il Napoli avrebbe vinto lo stesso. Se noi adesso ci regoliamo sulle statistiche che è migliorato l'XG, è migliorato le occasioni in porta, è migliorato il possesso, è migliorato la fase difensiva, e queste statistiche sono migliorate perché il Napoli è stato coraggioso, propositivo e andava ad attaccare gli spazi, perché altrimenti se non attacchi gli spazi e non stai bene fisicamente, non hai quel veleno di avere un atteggiamento importante, queste statistiche tu non le alzi mai. Quindi adesso si è visto tutto bello perché il Napoli ha avuto un atteggiamento diverso, non il discorso tattico, è proprio come va a interpretare la partita. Andiamo da Fabio. Ciao Fabio, buonasera.
6: Ciao Manu, complimenti sempre a voi della relazione, a te per la conduzione del programma.
3: Grazie.
6: Senti Manu, proprio per questo motivo infatti ascoltavo con grande attenzione, perché sono veramente d'accordo, perché anche io condivido lo stesso pensiero e idea su Allegri, che comunque è un allenatore nuovo, squadra diciamo come dire anche da valutare, da rodare, perché comunque gli infortuni comunque non lo stanno mettendo in condizione di conoscere realmente anche tutta la rosa a disposizione, certo. Quindi sono d'accordissimo con te. L'unica purtroppo, come dicevamo prima, la nota stonata è Lucca, che ecco, tu hai fatto l'attaccante, no? L'attaccante è un po' come il portiere, un po' come il difensore, no? Quando fanno degli errori si mettono in piazza per la lapidazione, no? Quindi si va a guardare soltanto purtroppo il lavoro che dovrebbero fare, cioè i gol. E io credo che forse Lucca dovrebbe un attimo giocare un po' più semplice, nel senso che quando ci sono queste situazioni dove purtroppo nulla ti gira bene, no? Anche un passaggio sbagli oppure cerchi di strafare, secondo me dovrebbe essere un po', non dico umile perché per amore del cielo non voglio dubitare, però comunque diciamo, come dire, giocare un po' più semplice.
3: Più semplice, perché quando non ti vanno bene le cose, tu devi cercare di giocare più semplice possibile, ma soprattutto fa, anche se non fai gol, fare vedere alla squadra che comunque tu ci sei, che combatti, che ti danno la palla, la mantieni, fai salire la squadra, prendi fallo e fai la sponda come si deve, ti devi fare sempre trovare dai tuoi compagni.
6: Questo sia la cosa che purtroppo ci vede, come dire, criticare, ma non per l'amor del cielo, Luca sarà uno dei migliori, diventerà uno dei migliori, però in questo momento qua, e anche guardando l'esperienza precedente, lo vediamo sempre un po' rinunciatario, sempre un po' giù proprio moralmente. Quindi non so se il lavoro da fare sia più psicologico che tecnico, perché probabilmente le qualità ce l'avrà, però...
3: Ma io guarda Fabio, io penso che sono entrambe le cose, a livello mentale e a livello diciamo tecnico. Guarda, ci può stare, magari può darsi che nei prossimi 4-5 anni Luca farà 20 gol la stagione,
6: infatti.
3: Penso che comunque, secondo me, non è adatto per questa piazza. Ci sono attaccanti che magari sono adatti a una piazza più tranquilla, e magari ci sono attaccanti che hanno un carattere forte, non si mettono paura di niente, si prendono le loro responsabilità, i fischi, gli applausi, e vanno per la propria strada. Magari lui,
6: tutto quello che circonda, anche
3: esatto. Lui magari non è tecnicamente magari un giocatore, secondo me, da Napoli, perché secondo me un giocatore che va a giocare in un grande club come Napoli, Inter, Juve, Milan, secondo me non basta fare solo un anno bene e poi vai a un club, devi confermarti per 3-4 anni, e magari lui ha sentito il peso comunque di questi 40 milioni, di questi, diciamo, in gadget, e ovviamente noi tifosi che guardiamo la partita ci aspettiamo qualcosa in più, giustamente, da un attaccante del genere. Ma qua non si sta chiedendo i 3 gol a partita, qua si sta chiedendo di
6: impegno,
3: aiutare la squadra a tenere palla, fare una sponda fatta bene, non fare fallo, magari essere furbo. Cioè tenere palla, farti fare fallo, perché magari si perdono quei 2 minuti in più di recupero, e quindi cioè l'astuzia, un po' tutto è quello che comunque viene a mancare, perché poi noi che non si venga a dire che lui non ha le possibilità, perché ragazzi è entrato sempre da quando è arrivato Allegri, ha fatto anche ieri, ha fatto mezz'ora ieri, 40 minuti con la Fiorentina, cioè è sempre entrato, e sicuramente ci sarà bisogno di lui in queste 8 partite, in questo ciclo di partite, perché ovviamente
6: fine gennaio credo che comunque nulla cambierà, quindi
3: io penso che in queste partite che ci saranno, perché si giocherà quasi ogni 3 giorni, l'infrasettimanale, la Champions col Venezia, non è che Højlund le può fare tutte, ci sta pure che magari Allegri possa pensare di schierarlo titolare, ma se tu vuoi giocare titolare è quando entri e devi dimostrare che l'allenatore si può fidare di te.
6: Infatti, grazie Manu, ti ringrazio.
3: Grazie a te Fabio, andiamo da Luca. Ciao Luca, ciao, buonasera.
7: Ciao Emanuele, complimenti per la trasmissione, è sempre un piacere parlare con te, c'è grande competenza e soprattutto praticamente grande conoscenza del calcio. Per quanto riguarda Luca, io penso che diciamo un allenatore come Conte ci avrebbe dato anche meno possibilità, e non so, diciamo, le problematiche sono come sia psicologiche che tecniche. Io penso che una squadra, diciamo, come il Napoli abbia allo stato, diciamo, 3 centrocampisti, mentre l'Inter ce n'ha 5, gioca con Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Sucic, poi c'è in panchina Barella, Zielinski e Stankovic. Siamo numericamente corti, diciamo, l'Inter poi ha 4 punti, diciamo, di ruolo, Thuram, Lautaro e
3: Esposito.
7: E quindi praticamente questo è il problema numerico, soprattutto quello che hai detto te, soprattutto è giusto, è cambiato l'atteggiamento, e questa è la cosa importante del Napoli, deve continuare su questa strada. Poi a me piace molto Giovane anche come calciatore, però Luca quello che non fa, non si impegna, diciamo, come gli altri, non prende neanche le posizioni. Niente, io praticamente adesso se gioco ogni 3 giorni penso che sia meglio puntare più sul campionato e stare attaccati al Milan, piuttosto che pensare alla Champions, che è un utopistico vincere.
3: Grazie Luca, io ti interrompo perché c'è Rafa Marin in diretta da Villarreal, lo ascoltiamo.
8: Ciao Rafa, Francesco Carbone Telea. Prima il tuo ex compagno Alberto Moleiro ha detto che vi siete sentiti negli ultimi giorni, ha detto che sei molto contento di questo inizio di stagione. Ti chiedo, ti aspettavi di cominciare così questa stagione con il Napoli? E se ripensi al Rafa Marin che lasciò il Napoli per andare al Villarreal, a quello di oggi che è tornato e con un ruolo da protagonista, qual è la differenza più grande? Grazie.
9: Estoy muy contento, la verdad que de hace dos años que volví a que estuve en Nápoles, al final me tocó un año duro, como he dicho muchas veces. Creo que he mejorado mucho también ese año que no jugué tanto, y después la salida aquí a Villarreal, que me acogieron con los brazos abiertos, que la verdad que estoy muy agradecido. Mejoré muchísimo, como he dicho muchas veces, mentalmente y físicamente, y creo que ha vuelto a Nápoles un Rafa Marín más maduro, un Rafa Marín preparado, un Rafa Marín que quiere dar lo mejor de él y bueno, se siente preparado para estar el máximo tiempo posible aquí en Nápoles.
10: Prima TV e a seguire tutto Napoli.
11: Sono qua, Antonio Corrado, Prima TV. L'anno scorso hai fatto un buon campionato qui, una bella esperienza, conosci bene molti degli attuali giocatori del Villarreal. Cosa deve temere e chi deve temere il Napoli domani sera in particolare?
12: Ci aspettiamo una squadra molto forte, l'abbiamo visto. È vero che hanno giocatori molto rapidi sia in attacco che difesa, e dobbiamo stare molto attenti, soprattutto le giocate preventive, finalizzare bene le giocate, perché loro hanno giocatori molto veloci e bisogna avere un
10: tutto
12: buon occhio.
10: Napoli e poi Napoli Magazine.
13: Sì, eccomi qua. Rafa, innanzitutto buonasera. Cristian Marangio, Radio Tutto Napoli. Io ti voglio chiedere, il Napoli ha cambiato di nuovo assetto, siamo tornati alla difesa a tre, per te cosa cambia e dove ti senti più adatto, nella difesa a tre o a quattro? Cosa ti cambia?
9: Io credo che mentre funzionano le cose e vayamo,
12: finché funzionano le cose e vinciamo e arrivano i risultati, per me la cosa meno importante è il mio ruolo. Perciò come giocatore non importa se giochiamo con una difesa 4 a 3, l'importante è essere in campo.
10: Napoli Magazine e a seguire Spazio Napoli.
14: Ciao Rafa, innanzitutto complimenti per questo inizio di stagione. Vieni dalla Best, dove hai imparato, diciamo, a proteggere l'area, poi ti sei spostato al Villarreal, dove hai sviluppato altre caratteristiche anche nell'uno contro uno, nei duelli. Ora ti trovi con Allegri, dove ha questa difesa ibrida in questo momento, dove ti chiede di spostarti da una linea 4 a una linea 3. Ecco, in questo tuo processo di crescita, qual è stato il momento più complicato?
9: Bueno, al volver a Nápoles, la verdad que me siento muy cómodo
12: con el mister, con el staff, mi sento molto a mio agio con il mister,
9: con
12: il mio ritorno a Napoli. Credo che proponga cose che mi fanno molto bene come giocatore, la difesa alta nei duelli è una cosa molto importante,
9: un modo di gioco bastante offensivo,
12: uno schema di gioco piuttosto offensivo che funziona nel Napoli e che speriamo che continui ad arrivare.
10: Spazio Napoli e a chiudere Napoli.
15: Ciao Rafa, buonasera. Stai crescendo, stai evitando anche gol agli avversari, ma è giusto anche aspettarsi qualche gol da Rafa Marin?
9: Ojalá, la verdad que no hay una cosa que más desee.
12: Magari, lo vorrei tantissimo
9: con la, del Nápoles,
12: con la maglia del Napoli.
9: Sarebbe una cosa importante, una cosa bonita.
12: Sarebbe una cosa molto bella per me, importante.
10: L'ultima, napoleggiamo.
16: Ciao Antonio Procopio, Napoleggiamo. L'anno scorso avete fatto una Champions quando eri al Villarreal, non proprio soddisfacente, pessima, un po' di troppe sconfitte. Pensi che questa squadra soffra la competizione? E poi personalmente dove pensi di dover migliorare ulteriormente per il tuo salto di crescita ulteriore? Grazie.
9: Bueno, è vero che l'anno passato no, non tuvimos una buena Champions.
12: L'anno scorso non abbiamo giocato una buona Champions, non so per se è stato perché c'erano molti giocatori inesperti in questa competizione o perché il calcio è così e giocavamo contro squadre molto potenti. Non credo che sia il caso di quest'anno. Hanno giocato un'ottima partita contro il Dortmund, anche se hanno perso. Ho visto un ottimo Villarreal
9: che quería la pelota,
12: che giocava, che voleva il pallone, che attaccava, che difendeva. Perciò domani ci attende una partita difficile, sarà una bella
17: prego,
12: partita.
17: Sì, chi? Rafa, primero me alegro de verte, que te vaya bien, la
12: mi fa piacere di vederti.
17: Tu hai visto la situazione della Champions dell'anno scorso?
12: Hai vissuto la situazione dell'anno scorso della Champions, dell'ansia di non vincere perché giocavate. Cosa ti dicono i tuoi compagni? Perché domani è una partita molto importante. Abbiamo parlato con Moleiro. Cosa ti aspetti? Perché l'anno scorso
9: c'eri anche tu. Sì, che mi stavo parlando che quando salió il sorteo, bueno, pues fueron los primeros mensajes, nos escribimos mutuamente.
12: Abbiamo parlato, ci siamo sentiti.
9: Como he dicho, no todo detto, comienzo a veces es bueno, pero no tiene por qué terminar la cosa así.
12: Non necessariamente devono finire in questo modo.
9: Con il piede izquierdo a lo mejor la Liga,
12: magari
9: pero bueno,
12: iniziato con
9: yo creo que,
12: il piede sbagliato nella Liga, ma sicuramente arriveranno i risultati, hanno un tecnico nuovo e spero che si adattino, perché alla fine sono bravi giocatori e sicuramente arriveranno i risultati in breve. Ma spero che non sia domani.
3: Eccoci qua, siamo rientrati per le parole di Rafa Marin. Adesso tra sicuramente pochi minuti sarà il tempo di Massimiliano Allegri. Adesso ci fermiamo un attimo con la pubblicità e poi rientriamo.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole Sofà trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Approfitta del tasso zero e ritiro gratuito del tuo vecchio divano. Più comfort, meno pensieri. Scopri tutte le novità su delsolesofà.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
4: Ben rientrati, andiamo subito da Allegri in diretta in conferenza.
5: Perché siano molto riduttivi per una partita di calcio, però magari io ho una mia idea, un mio pensiero, quindi anche perché se fosse 5 vinciamo, mettiamoci a 6 e vinciamo, mettiamoci a 7 e vinciamo, sarebbe troppo facile, quindi credo che ci sia un discorso un pochino più diverso. Comunque il presidente sabato ha visto una bella partita, però direi domani è una partita completamente diversa.
6: Vai Monica.
7: Eccomi. Buonasera, sono qui.
5: Di fronte. Buonasera. No, ho visto, scusi.
7: Allora, immagino lei avesse stilato una sorta di tabella di marcia per il rientro di McTominay. Ci aveva anticipato prima del Frosinone che insomma avrebbe giocato mezz'ora, 20 minuti, ha giocato 33 minuti. Per il Villarreal è pronto per giocare dal primo minuto?
5: McTominay sta decisamente meglio. Domani mattina valuterò se farlo giocare dall'inizio o no. Credo di sì. Poi gli altri dovrò valutare, perché comunque abbiamo dei giocatori che sono rientrati da diversi mesi, qualcuno ha poche partite nelle gambe. In questo momento è importante recuperarli tutti. Perché? Perché mi consentirebbe di cercare di avere la fortuna di indovinare ogni partita la formazione, perché così almeno tutti recuperano una condizione per poter giocare, perché abbiamo dei giocatori che Neres veniva 8 mesi di inattività se non sbaglio, Badiashile da 7 mesi di inattività, McTominay ora sono 2 mesi, Giovane lo stesso è 2 mesi, e dobbiamo ora intanto mercoledì rientrerà nel gruppo sia Anguissà che Oliveira e lo stesso Alisson, quindi averli tutti a disposizione è molto importante, bisogna rimanere molto con i piedi per terra, perché comunque ora abbiamo la competizione, la Champions, e poi dobbiamo riprendere il cammino in campionato, però la nostra forza deve essere l'equilibrio all'interno di una piazza come Napoli, dove la gente ha tanto entusiasmo e tanta passione, quindi dobbiamo prendere. Bisogna essere bravi a prendere la passione e l'entusiasmo della città e nello stesso tempo mantenere l'equilibrio.
6: Corriere dello Sport, Mandarini.
8: Buonasera mister, eccomi. Torno su De Bruyne, lei parlava di McTominay possibile dal primo minuto. Lo vede in coppia, come lo vede in coppia con De Bruyne in una mediana Kevin Play, come piace a lei?
5: Per ora non hanno ancora giocato, però abbiamo Lobotka e Gilmour che sono due giocatori importanti. Ripeto, l'importante è avere tutti a disposizione per avere più soluzioni possibili sia all'inizio della partita che a partita in corso.
6: Gazzetta dello Sport, sempre gruppo RCS, D'Angelo. Poi il mattino dopo. Salve.
9: Le chiedo se Villarreal è una squadra che ama molto palleggiare, se l'idea è di aggredirli, quindi prenderli alti come avete fatto alla fine un po' anche con il Frosinone, ha detto lei siamo partiti molto bene, stata una sorpresa in quel senso, non l'aggressione sin dal primo minuto.
5: Non è stata una sorpresa, è che il Frosinone, quella di sabato è stata una partita completamente diversa, e sarà una partita completamente diversa da quella di domani, perché domani innanzitutto è una partita di Champions. Il Frosinone è una partita comunque che tende a spaccare le partite, il Villarreal lo fa molto molto meno, quindi sicuramente sarà una partita l'opposto di quella che è stata sabato.
6: Il mattino e poi a seguire Pianeta Napoli.
10: Sono qui. Giovane non era nemmeno in lista Champions fino a pochi giorni fa. Innanzitutto, come è maturata la scelta della sostituzione con Favasoli visto l'infortunio? E a questo punto è a tutti gli effetti un calciatore che può dare una mano anche domani.
5: Ma sono contento per il rientro che ha fatto sabato, perché ha fatto mezz'ora buona, ha fatto un assist, è un giocatore che ha delle enormi potenzialità. Poi, visto che avevamo due infortuni, di cui Favasoli quello un pochino più lungo, ho preferito toglierlo dalla lista Champions, visto che c'era una possibilità, e mettere dentro il giovane, perché comunque è un giocatore che ci può dare.
6: Pianeta Napoli, poi Canale 21.
11: Sì, buonasera mister, sono qua, mi aggancio alla domanda del collega. Visto che in questo momento Lucca a livello mentale magari ha qualche problema, sta un attimino bloccato, e che in Champions i dettagli sono importanti, anche fare tanti gol per la differenza reti, se nel come centravanti anche di manovra potrebbe essere utilizzato sia lo stesso Giovane o anche Neres, che sono giocatori che danno profondità, un po' come ha fatto lei l'anno scorso con Leao nel Milan. Grazie.
5: Allora, per quanto riguarda Luca, innanzitutto Luca è un giocatore del Napoli, ripeto, ho detto anche venerdì in conferenza dove il Napoli ha investito molto, è un giocatore che comunque ha delle qualità importanti, perché l'ha dimostrato a Udine. Magari sta vivendo un momento di difficoltà, però nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni, è molto importante. Io credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol, perché tra l'altro in precampionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni nelle amichevole e facendo anche dei gol. Quindi io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno, perché comunque tanto centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hollund. Gli altri, diciamo, sono più emergenze.
6: Canale 21, poi Calcio Napoli 24.
12: Eccoci qua, buonasera. Nell'ottica delle rotazioni, dei recuperi, in vista anche di tutti questi impegni così numerosi, Gilmour è pronto per partire titolare?
5: Ha già giocato, sabato ho scelto di portarlo in panchina, perché comunque avevamo giocato tante partite in nazionale. Domani dovrò valutare se tra lui e Lobotka, comunque credo il favorito sia lui.
6: Calcio Napoli 24 e poi a chiudere Diario As.
13: Buonasera mister, eccomi. La curiosità era sulla gestione dei portieri di questa stagione. Milinkovic-Savic lo vedremo in Champions League, o il titolare di questa stagione è Meret, vedremo Meret anche in Champions fisso? Grazie.
5: Domani giocherà Milinkovic-Savic, perché comunque è rientrato alla nazionale, Meret è rientrato da un infortunio. Abbiamo scelto questo tipo di gestione in questo momento, però sono contento di tutte e due, perché hanno caratteristiche completamente diverse.
6: Diario As a chiudere. Dov'è?
14: Te ya sabe lo que es jugar y enfrentarse al Villarreal aquí en el estadio. Lo que pasa es que este es un equipo bastante diferente de aquel que encontró con la Juve. Le quería preguntar, ¿qué espera de este Villarreal? ¿Qué sensación tiene?
15: ¿Cosa se aspetta da questo Villarreal? ¿Cuál es la sua sensazione?
14: Napoli es un equipo peligroso, pero que es mucho más.
15: Si è detto che il Napoli è una squadra pericolosa per la sua presenza di squadra e il lavoro tattico.
5: Affronteremo sicuramente una squadra molto forte, soprattutto come organizzazione tattica, una squadra che concede poco, una squadra che sono molto bravi nell'uno contro uno sugli esterni. Hanno dei due difensori centrali, hanno Vega che comunque ha un buon piede, è uno che fa iniziare molto bene l'azione. Sappiamo poi comunque che giocare in Champions, tutte le partite di Champions sono difficili, e soprattutto giocare in questo stadio sarà molto complicato, quindi bisogna fare una prestazione di grande ordine, sbagliare il meno possibile e giocare molto bene a calcio.
6: Bene, buona serata.
5: Grazie. Buona serata.
4: Eccoci qua, siamo rientrati, ovviamente l'inizio della conferenza di Allegri, che non abbiamo ascoltato per via della pubblicità, sicuramente domani l'intera giornata dei nostri programmi faremo ascoltare l'intervista integrale sia di Rafa Marin che di Massimiliano Allegri. Degli spunti interessanti ha lasciato comunque Allegri, anche delle domande interessanti. È stata fatta la domanda eventualmente se magari Lucca non dovesse rendere, c'era l'ipotesi di un falso 9 tipo come Giovane, come Neres. Lui ha un po' diciamo glissato dicendo che le punte centrali sono lui e Højlund è un investimento da parte del Napoli, quindi un giocatore del Napoli, quindi penso che comunque si affiderà ovviamente sempre a Lucca, eventualmente c'è da fare rifiatare Højlund. E poi ha detto un'altra cosa importante: c'è anche la possibilità eventualmente di alternare i due play, magari domani è più facile vedere Gilmour che Lobotka, quindi ci può stare che anche Lobotka sarà a riposo domani col Villarreal. E poi mi ha stuzzicato la risposta che ha dato su McTominay: ancora non ho scelto la formazione titolare, quindi tutto può succedere domani, perché ci può stare pure che Allegri stia pensando a far giocare McTominay dall'inizio. Magari lo farà partire all'inizio e poi magari il secondo tempo lo sostituirà, e poi davanti, secondo me davanti magari ci sarà un ballottaggio, magari Politano, Neres sempre con Lang a sinistra, e poi c'è da capire se si affiderà sempre alla difesa a 3 o giocherà a 4. Quindi però è una partita molto, molto delicata, perché il Villarreal è in casa, nelle partite di Champions sono tutte particolari, difficili, con un'intensità alta. Il Villarreal è una squadra che aspetta e riparte molto, molto bene. E ci hanno fatto fatica un po' tutti a Villarreal. Quindi non sarà facile, però il Napoli. Sono fiducioso se mantiene l'atteggiamento che comunque ha avuto col Frosinone, ma ovviamente è una partita completamente diversa da quella di Frosinone. Noi leggiamo qualche altro messaggio e fra poco ci salutiamo, perché vi lascio con un estratto di un'intervista che ha fatto De Laurentiis oggi. Nel ritirare un premio ha parlato un po' di Allegri, ha parlato un po' della squadra. Buonasera, sono Luca di Avellino. Come vedi Giovane, prima punta al posto di Lucca, alla Mertens? Guarda, io pensavo che se anche in diretta azzurra abbiamo commentato che se Allegri non si fidasse più di Lucca, visto comunque la fatica che sta facendo, c'era l'ipotesi che magari Giovane o Neres potevano anche stuzzicare l'idea di Allegri, ma visto la risposta che ha dato in conferenza la vedo difficile. Noi adesso sono ai saluti. Io ringrazio Ciro Froio e Nello Iorio, che hanno curato la parte tecnica radio e TV. L'appuntamento è domani con Diretta Azzurra alle ore 19. Il Calcio della Sera riprenderà al suo posto mercoledì. Io vi auguro una buona serata a tutti. Da Emanuele Calaiò, ciao. Stanno cambiando, sono già cambiate molto.
16: che mi si fa? È terribile, io bisogna risalire la china e io credo che abbiamo tutti lavorato in questa direzione, quindi questo è un premio che non viene dato a me, viene dato ad una società che per 100 anni è andata avanti e che deve cessare e deve essere il simbolo soprattutto per i bambini che quando io sono arrivato a Napoli avevano 3 maglie, Milan, Inter, Juventus. Abbiamo portato milioni di bambini a tifare per il Napoli e per i colori azzurri, che poi sono i colori del mare, del cielo e della nostra nazionale.
17: Grazie.
18: Speriamo che domani sera le cose vadano bene. Il Villarreal è stato battuto dal Real Madrid, però proprio per questo probabilmente avrà una reazione. Poi giocano in casa, hanno uno stadio dalla parte loro, è molto importante. E quindi, però, io confido molto nei nostri ragazzi, mai avuto dubbi nell'allenatore. Come avete visto, io sono stato sempre silente, non ho fatto commenti né ho dato giudizi, perché che cosa vuoi giudicare? Uno che ha vinto e finalmente poi si è rimesso a 3D.

0: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
1: Attenzione, detective. C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
4: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
5: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Password errata. Suggerimento. È il nome del programma dell'usato premium Mercedes-Benz, da oggi garantito fino a 250.000 km. Hai digitato Certified. Password corretta.
1: Parola chiave. Certified. Entra nel mondo Mercedes-Benz e approfitta dei Certified Days. Ti aspettano tanti vantaggi pensati per te.
2: Vieni a scoprirle presso AMB, la tua concessionaria ufficiale Mercedes, via Enrico Fermi 87, Cardito.
3: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ah, buongiorno, eccoci qua. Allora, siamo pronti per iniziare?
1: Provoca tu, li provo,
0: ma perché? Che cosa sto facendo? Cosa ho detto?
1: Venite a vedere su 7-6 cosa c'è di
0: strano. Nel mio solito gilet, ma qual è il problema? Qual è il problema?
1: Ma che ridi, idiota, che ridi?
0: Lì sei tu che ridi, cretino.
1: Lui ride.
0: Ma quello ride perché lui, Simone Zaccaria, riesce a intendere il tuo intelletto.
1: Ma niente,
0: lui, lui purtroppo ti capisce.
1: È un processo alle intenzioni questo.
0: Che tu... che tu dovresti fare e perdere con il massimo della pena, tra le altre cose, perché si sa le tue intenzioni
1: non fatto
0: sono
1: manca
0: sempre
1: cattive.
0: Bugiardo, già il naso è grosso, bugiardo.
1: Vabbè,
0: iniziamo, vai, iniziamo che c'è la musica e poi due ore quelle ricche ricche del lunedì che abbiamo tutto il weekend da commentare.

0: partiamo e da dove vogliamo partire, signor Verde?
1: Allora, no, non posso, guarda, metti chi sta spiegando, metta chi.
0: Quello ancora non capisce che io lo faccio spallo, per lui, capisco.
1: Lo metti spallo, mi metta. Allora, parliamo un po', stanno finendo, sono finite le vacanze da un sacco di tempo, è iniziato pure questo piccolo freddo, questo freddo che sta arrivando, le piogge, tutto quanto, però uno scampolo.
0: Fai tu, guarda, io estate. Oggi non voglio avere niente a che fare con te, sei una brutta persona.
1: Allora, Sardegna, nel 2026, bella, rubati 250 grammi di sabbia e ciottoli, addirittura. Il bilancio sino a settembre dei controlli dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Praticamente hanno recuperato 250 kg di sabbia che i turisti stavano tornando, l'hanno sgamati nelle borse, questi 250 kg. Ma vedo quando se ne hanno portato,
0: insomma, chissà,
1: e bidonino proprio, bilic di sabbia, ciottoli, conchiglie nascosti insomma nei bagagli, se li riportano. Per molti insomma è un piccolo ricordo della vacanza, però dice che è un grande danno per l'ambiente, insomma, la tutela del patrimonio naturale. Ecco, devo dire la verità, l'ho fatta anch'io. Cioè, devo
0: potevamo
1: confessare.
0: Mai avere dei dubbi?
1: Ma è sul sincero.
0: Chi è che non l'ha mai fatto? Quello che porta il gilet. Fatti una domanda, amico mio. Fatti una domanda.
1: Ma non ci credi che non li hai fatti.
0: No, le sabbie, queste cose qua. Io sono stato due mesi
1: che l'avevo quando dici a me dall'albergo si portano lì. Si smontava addirittura lì.
0: E che sto chiuso a dormire, che
1: di me ha rubato niente.

0: ha rubato, insomma, ti sei portato così.
1: Una volta
0: un profumino, un sapone,
1: un sapore, sì, ma perché era proprio bello.
0: Chi è che ha Zaccaria, tu hai mai rubato qualcosa dagli alberghi, dalle cose? No, non l'ha mai fatto.
1: No, lui si è fatto il bagno dagli alberghi.
0: Io so, ma ecco, raccontateci quello che avete, vi siete portati dalle. Io ho un parecchi aneddoti anche di amici.
1: E ride.
0: Di amici, per un amico.
1: Dai, raccontane uno di un amico, questo uno grosso di un amico.
0: Già lo raccontate.
1: Tra i tanti, quale? Fammi capire.
0: Lui stava in questa squadra, non dico lo sport, se no si viene a capire, insomma, chi sente, chi è.
1: Vabbè, no? Questo tuo amico, punto.
0: Questo mio amico, che fa? Dovevano ripartire, dove stavano in questo bel albergo, grande albergo.
1: Dovevano giocare a trasferta, dovevano andare via.
0: Sì, la mattina dovevano andare via. E dice che a lui viene questo il movimento di pancia, come capita. Si dice proprio la cosa che tu in tu bagno.
1: Succede.
0: Va in bagno, fa quello che deve fare, non c'è carta igienica. Una persona normale si avesse lavato, no? Invece lui no. Il genio del male.
1: Che bidet ce l'aveva in camera del bagno.
0: Il genio del male prende un asciugamano e si pulisce con quello. Poi per non lasciarlo là così insozzito, se lo mette nella borsa e sopporto.
1: Ecco.
0: Cioè, lo metti in una borsa e sopporto, nella borsa e sopporto. Vanno nel pullman, posano i bagagli nel pullman, mentre stanno uscendo dal cancello. Ferma il pullman, che hanno rubato gli asciugamani.
1: Che ci
0: ragazzi, ma quello di voi ha rubato l'asciugamano, ma quando mai? Apriamo i bagagli,
1: ma cos'erano?
0: I gioielli,
1: che cos'erano?
0: È uscito l'asciugamano, mi sa.
1: Contento quello che l'ha recuperato.
0: La classica figura.
1: Trenina.
0: A short e Ceruzzo.
1: Però posso dire una cosa, almeno la punizione, ma fa un gol. Infatti
0: è scappato un nome.
1: Chiamiamolo. Facciamo un colpo di telefono, Zago, prendi il
0: nome. Vabbè, era un genio del male su queste cose qua. Allora, raccontateci anche episodi vostri, cos'è che vi siete mai portati. A Ceneriera è standard. Insomma.
1: Sì, nei tempi d'oro che si fumava era
0: si
1: quello.
0: Si porta la Ceneriera, il profumino, il bagnoschiuma. Ma si
1: diciamo
0: porta
1: asciugamani e accappatoi vanno per la maggior. Tanto è vero che ora ti danno delle cose che comunque magari tu le guardi e dici, vabbè, non ne vale tanto la pena, no?
0: Accappatoio
1: è pesante, ingombrante.
0: Fateci sapere, ragazzi, 342-00-00100 per i vostri messaggi audio e scritti, oppure 081-546-6833.
1: Però sta cosa della sabbia, per esempio, vedi in Sardegna, Maldive, questi posti così, è un vero danno, perché tu veramente pensi, vabbè, ma io mi porto via un po' di sabbia, cosa sarà mai? E in realtà lì stai dando, facendo
0: Le Maldive ci si sa il corallo là.
1: Sì, che va forte, diciamo, che è molto ambito, ed effettivamente si possono creare gravissimi problemi. Quindi diteci la vostra, 081 546 6873. Diciamo, per Rosario è quasi scontato che qualche volta ci siamo rubati qualcosa dalle vacanze.
0: Pronto?
2: Buongiorno,
0: ciao.
2: Buongiorno, Raffaele.
0: Raffaele, che ti hai rubato tu?
2: Guardo le cose che, diciamo, prendiamo dagli alberghi, eccetera.
0: Sì. Cosa?
2: Sì. No, io lavoro in trasferta tutte le settimane, quindi io prendo sempre la carta igienica. Sono 9 anni che
0: la ruba carta igienica.
1: Sono 9 anni che non compra la carta igienica.
0: Perché la ruba carta igienica? Che malattia.
2: Ah?
0: Ah, perché costa 4 euro la carta igienica, vero? Cosa sai?
2: Come sparagno? Io sono sempre quello lì che ricarico la macchina gratis pure.
0: Sparagnone.
1: Scusami, però, così, almeno che non frequenti alberghi di un certo tipo, in genere non è che trovi quella carta igienica di chissà quale qualità in queste situazioni. Cioè, che tu quando la usi ci vuole mezzo rotolo praticamente, no? Non è proprio il massimo.
2: No, di solito alberghi 4 stelle ne mettono molti a disposizione dei clienti, quindi 2-3 rotoli a settimana, immagino, perché io ogni settimana cambio hotel, quindi in un mese uscirò.
0: Aspettano le creature, aspettano a papà che torna a casa.
1: È un grande.
0: Ciao fratello, grazie. Ti ricordi, ci ha chiamato pure una signora che aveva quel ristorante.
1: Come
0: che
1: no?
0: si rubavano le mattonelle addirittura.
1: Ma pronto? Gente che sta.
0: Pronto?
2: Allora,
0: buongiorno, sì. Ciao.
2: Salvatore da Cerra.
0: Ciao Salvatore.
2: Ciao, buongiorno a tutti.
0: E che li fatti chiagnere tu il locale? Facci sentire.
2: No, non parlavo. Il locale appena è una cosa normale per tutti, penso che il cimelio va sempre portato.
1: Ma non è che sta scritto nella Bibbia, cioè non è che è una regola.
0: Si fa.
3: È una cosa da ragazzi, giustamente.
0: Capito?
3: Non volevo tornare
1: a 40 anni.
3: Della sabbia rubata in Sardegna.
0: Sì, sì.
3: A me è capitato, però inconsapevolmente. Perché tu come sai, quando fai il bagno, quando ti diversi nella sabbia, rendi il sacco.
1: Succede.
3: Io mi trovavo sulla sabbia di quarzo dove c'erano tanti di cartelli vietatissimo portar via eccetera, eccetera.
0: E te la sei trovata
3: puntualmente quando me ne tornai dall'hotel, mi trovai tutti con quarzo in da sacco e che era fa?
0: E te li portavi, ma voglio sapere, poi te lo sei portato a casa, che te ne fai la sabbia? Cioè, che fai? Andai a cenerire, capito?
3: No, perché ti ho detto, è stata una cosa non voluta.
1: Senti, stai un po' ridendo, stamattina si ride sotto i baffi, stai ridendo un po' sotto i baffi, è voluta oppure ti sei steso stranamente con le mani, hai allargato e hai tirato sabbia verso le tasche del costume?
3: Però l'ho portato comunque.
0: Senti, prima di lasciarci, mettere il, vuoi darmi un giudizio sul gilet di Pesacane? Così, giusto per.
1: Forse ci ascolta in radio.
3: Ma io ti ascolto in radio, purtroppo non lo posso.
0: Non può venire, va bene, grazie.
3: Però secondo me un uomo col gilet fa sempre la sua porca figura.
1: Diglielo, che lui ciao, non se lo può permettere.
0: Ciao, belle.
1: Buondì, cari, mio cugino a Santa Maria di Leuca portò via una lampada di Ikea solo perché era uguale alla sua, disse così faccio il doppione.
0: E lì come da scina la lampada, come da scina? Faccio sapere. Ragazzi, canzoncina e torniamo.
1: Sofia the Giants è ancora le vostre voci qui su Kiss Kiss Napoli.

0: Allora torniamo in diretta ancora 081 546 6873, poi ci sono un po' di vocali, Zaccaria, quindi è tutto lavoro per te.
1: Sì, ne è arrivato uno, però non c'è azzecca. Gilei pensa che hanno un salario a nonno, ma mi pare che lui ci m'ha fatto.
0: No, è stato l'eletto, insomma. Queste tecniche bassissime. Allora, io lo ribadisco, lo faccio per aiutare e per dare cibo alle vostre povere menti che hanno bisogno di alimentarsi.
1: Ah, ho visto che cose. Su Gilei non ti mi prova in mente. Ambo bello, pronto?
2: Fratelli,
1: buongiorno. Che dici, sta a posto?
2: Guarda, la settimana passata non ci ha mandato, che io gli avevo fatto capire sera, ti capito? Però mi sentivi in replica, io volevo provare a telefonare in replica, capito?
1: Bravo, che non si rispondono, bravo.
2: No, un genio. Non per replica come se fosse amatanati, capito?
1: Bravo, bravo. Cosa sentivi?
0: Quello prima prova a chiamare e poi dice, wow, chissà quante stanno chiamando, non rispondono, guarda, guarda.
1: Dici, dici. Capito. Dici, dici.
2: Avete visto che fare un po' d'acqua sta Napoli, Napoli è diventata ancora più sotterranea.
1: È bello, no? Sì, sì, sì.
2: E tumbina fuori, tumbina esatto, se ne
1: è caduto. Vabbè, ma era facilmente prevedibile.
0: Qual è il danno più eclatante che hai visto stando in auto, Carmine? Dove e quando?
2: Ragazzi, io vedo che la maggior parte dell'estate i tombini, talmente che sono saturi, c'è l'acqua fa il tombino come quando esce il petrolio. Cioè, zumbano proprio.
1: Sì, perché le fogne sono strette.
2: Di un tombino di ghisa che è abbastanza pesante, cioè pensate come stanno guaiate da tutto.
1: Okay. Babbo, grazie, grazie Carmine.
2: Si è parcato dalla casa.
1: Sì, abbiamo visto. Ciao Carmine, ciao Ben.
0: Buongiorno Mappine, ciao. Sono Claudio il pizzaiolo. Da me al locale si sono fregati un mazzo di carte da ramino, 4 euro dal cinese pagate, quindi manco a dire chissà quale danno o di quale marca erano queste carte. Poi buongiorno ragazzi, Pisacane, perché ieri hai litigato con Spalletti? No, non ero io. Tu sei un bravo ragazzo, io, mi hai sorpreso, bellina questa, grazie. Ciao Massimiliano.
1: Lui è Pisacane con la E.
0: Vabbè, è un errore eclatante che si fa ormai da secoli. Buongiorno bellissimi. Pronto, andiamo al telefono. Pronto?
1: Chi è?
3: Pronto?
1: Ma chi è? Ciao.
3: Pronto, ciao, buongiorno. No, ho chiamato perché incuriosito da Rosario del Gilet di Marco.
0: Sì.
3: Sono andato a guardare l'apposita, mi va, stavo sul camion, mi sono fermato.
1: E fermato il camion?
0: Ha già fatto l'incidente. Fa.
1: E che ne pensi?
3: È inguardabile.
1: È inguardabile.
3: Ma pare un uomo salo.
0: Amico mio, mandami una foto. Mandami una foto, fammi vedere come sei vestito anche tu. Magari appariamo un picnic.
1: Rispondi.
0: Ma poi chi stava sulla schiatta morto? Ma poi trovando a me stamani.
3: Ma manca per gli affari però rindo la in miniera, mamma stessa, che
0: sì, infatti nella miniera non te lo metti un gilet, cioè voglio dire, è un signore, cosa che metteresti,
1: minatore,
0: no?
1: Signore,
3: sto scherzando Marco,
1: hai un pazziato,
0: non fai sorpassare a sinistra, fu bravo un coppo camion,
3: però Marco Rosa,
1: oui.
3: Però purtroppo qualcuno
0: può più sistemare. Mamma mia, se vado a comprare dove compra Rosario è finita completamente.
3: Forse la do qualcuno può più sistemare.
1: Ma guarda, che le trovo solo ne vedi in giro. Pronto? Ciao.
0: Ma perché
1: bello,
0: tu
1: ciao.
0: Non scendi manco a comprarle le cose, cioè non vai manco a fare un po' di spesa.
1: Sì, però sei in freve, se sente la voce, no, ti calmare un po'.
0: Infatti ho deciso che metterò gilet per tutta la settimana. Perché ti ripeto,
1: si provocatore,
0: diamo.
1: Provocatore.
0: Allora, io faccio un servizio socialmente utile, permetto a menti un pochino più così di trovare spazio e di alimentarsi.
1: Sei provocatore,
0: voi fate lo sfottò perché così riuscite a compensare con le vostre miserie fondamentalmente. Pronto?
1: Grazie, pronto.
4: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno, ciao
0: caro.
4: Angelo Cascina Verde.
0: Bravo.
1: Poi questa settimana non cerchiamo notizie che sfuttiamo a pesare.
0: Alla grande.
1: Scusami, dimmi.
0: Se chiama l'editore, però ti dice che siamo ripetitivi, non te la prendere con me, pronto?
1: Dimmi, caro.
4: Marco, no?
0: Vai.
4: A casa vuoi che le porto mani, se mi sbaglio?
0: Sì, anche tra le varie.
1: Anche, sì.
4: Scusa, una cosa, io sono separato, no?
1: Sì.
4: La mia che si suocera. Te lo giuro.
1: Sì.
4: Posillipo.
0: Abbiamo capito,
4: collocata. Mi credi? La prima volta andiamo in una pizzeria perché faccio cameriere. È un amico mio. E scomparetta una cineriera.
1: Aia.
4: E c'è il mascalo con mani mio padrone, c'è il cioè, mutato tutto, c'è il braccio, non di cristallo. Tu fai, ma che mi ha pigliato, c'è il cristallo.
5: E allora tu sapevi?
4: La seconda volta andiamo in un altro ristorante, va buono, mi dice, la terza volta, un'altra micro mia, c'è il cioè, tiene un po'. A tavola, Steve, una cosa che dai fiori, stai fiori con il vaso di cristallo a tavola?
5: Sì, dai.
4: Ha scomparetto.
5: Ma non se l'ha messo su, come se l'ha portato? Ma si che più?
4: Come se l'ha portato? Ehi. Come se l'ha portato? In tal posto lo spittone, se vuoi sapere.
5: Qua,
4: non sta bene niente.
5: Okay.
4: Ti giuro, a parte che poi mi sono separato con la figlia, e la cleptomane e non sapeva.
5: Ah, te ne proprio per la cleptomania.
4: Servizio, e te ne hai stato assai, lo so.
5: E beh, chi c'ha il zic?
0: No, vabbè, quello di, cioè, non è determinante. Cioè,
5: non si ruba per soldi. Marco,
0: molte persone che hanno soldi soffrono di questa cosa.
4: Non ho capito.
0: Molte persone che hanno anche un bel po' di soldi soffrono di questa cosa. È proprio quella cosa,
4: Marco,
0: che è irresistibile.
4: Ma che figura è merda.
0: Lo so, che ti devo dire.
5: Ciao, Maggio, ciao.
0: Poi se ne vuoi fare una ti presto il gilet e vai in giro.
1: Non volevo dirci lì, però ma pizzico.
0: Anticipo.
1: Sono stato bravo.
0: Ormai quando vai con lo zoppo impari a zoppicare. Oh, salutiamo Giovanni Ciardiello che ci manda una foto che sì. Sta a mare, ragazzi.
5: Sta a mare, sì, con questo tempo sta a mare.
0: Perché si vede che la foto è di oggi, perché dietro il cielo è quello che è. Bello, beato a te, Giovanni.
1: Si va con solo, Ciardi, si va con solo.
0: Ma quello va a temprare lo spirito. Fermi lì, torniamo subito.

0: Allora, torniamo a leggere i vostri messaggi. Buongiorno ragazzi, mi rivolgo a Rosario. Invece l'ho guardato il gilet di Marco, ma lo vedo che è un gilet da matrimonio. Come è vestito bello. Ragazzi, stile, stile. Lo stesso.
1: Ma non ridere, guarda, i fuffoni. Oh, non bravo. Puoi ridere. Chi l'hai speaker? Cioè, non.
0: C'ho lo stesso stile di Ted dalla Scozia.
1: Infatti, sì, sì.
0: Hai visto? Ted, un abbraccio, amico sì. mio, un abbraccio forte. Poi andiamo a vedere Rosario, parlo in molto stile, parla parola in codice, accetta un buon consiglio, attenzione, accetto buon consiglio.
1: È il teatro che sto a 7 a novembre. Pronto?
2: Aiù, buongiorno Daniele.
1: Ciao caro.
2: Aiù, io penso che hai saponette e cose, quella è proprio alla base.
1: Sì,
2: è proprio...
1: sì.
0: Vabbè, ma io penso che quelli non li considerano nemmeno furti quando te ne porti via uno, perché no, puoi averlo consumato, no?
2: Secondo, capito, infatti. Comunque io sono a livello pro, non racconto un pare.
1: Dici?
2: A Londra, no, sì? Per di classe, cose, una cosa proprio sistemata. In da stanza, oltre al solito bollitore, da là ci sta sempre con tutte, se sei pure pochi servizi da te, come il bollino, di ciuffo, cose. Io mi scordai che sta qualcosa a mamma, detto, ma quasi, che la mamma ci piace tutte, come figli, se no. E mi piace tutto il servizio.
1: Ma si pazzi, cioè, ma come si fa?
2: Beh, e poi una cosa, andando a Londra, per una parte, in un ostello, tu hai il suo cuscino, voglio, ma hai una ricomma bella, proprio...
0: Ma non è che perché è bello te lo prendi, però, scusa.
2: No, era bello, comodo, cioè, proprio come piaceva a me.
1: Ma non te le mise su. Cosa mettere la tazza di te? Ma cuscina, non te le mise? Come te le portate?
2: Stava lì, bello, schiacciato, non direi tutte cose, è molto bello.
0: Scusami, ma.
2: Mamma mi guardava proprio sigarette nei bracci.
0: Ride. Ma scusami, gli alberghi non ti hanno mai ricontattato per chiederti?
2: No, niente, infatti che sarà paura mia, ci trovo buono, ma chiamano su, questo pagherò una multa, no? Cazzo, non sai, niente, proprio zero.
0: Ma in genere si prendono la carta di credito proprio perché se trovano qualcosa mancante, te la scalano.
2: E c'è stato che non lo so, però non mi è mai arrivato niente.
1: Comunque è professionista, bisogna dare atto.
0: Sì, no, ragazzi, è tanta roba.
1: È professionista, vabbè, la lampada di chi là.
2: Sei contento,
1: mi sa che tu dici che ti trovi
0: contento per te.
1: Ciao, fratello, ciao.
2: Ciao, ragazzi.
1: Ciao, bello, ciao.
0: Oh, saluto il mio amico Antonio dalla Funicolare. Ciao, Antonio, un abbraccio grande anche a te. Buongiorno ragazzi, sono al lavoro, vi ascolto per radio, ho messo un attimo in TV per vedere il gira di Marco, vi devo dire che è rimasto indietro di 30 anni, sì, stile vintage ragazzi.
1: È molto vintage.
0: Stile vintage, lo stile è quello. Pronto?
1: Pronto.
3: Allora, buongiorno, buongiorno. Sono Luigi.
1: Ciao Luigi.
3: Secondo me ci ha fatto una cosa che secondo me la coppa è tutto qua.
1: Fammi sentire.
0: Puoi mettere bene il telefono, levi il viva voce auricolare, ti sentiamo un po' male.
3: No, non c'ho niente.
1: Vai, vai.
3: Il telefono è normale.
1: Vai.
3: Marco. Appena che arrivi in Indo all'albergo, in Indo con locale,
1: sì.
3: Subito, immediatamente, chiamaci, che non ci sta niente, ma domani a Capodaggio vogliamo sempre tutto così. Però la fa subito, appena che trasi da stanza, subito la chiama.
1: Ah, tu ti hai capito che fa? Entra, ruba e poi chiama, diciamo, ma qua non c'è quella cosa.
0: Guarda, niente, fai prendere un cazziatone a quello che ha fatto la stanza, capisci qual è il problema? Cioè, fai passare un guaio a quello che ha fatto la stanza così.
3: Ah, e poi su Giannisse, che buono.
0: Ma se lo piace lui, quello ha fatto il check, c'era tutto.
1: Ma che te n'ave lì? Bravo, professionista pure tu, bravo, complimenti, complimenti.
3: Sempre fatto così, sempre. Vedi che arriva a qualche parte subito, immediatamente chiama, baci, qua non ci sta niente.
0: C'ha tutto il corredo.
1: Troppo bello. Ciao, fratello, pronto? Ciao, pronto?
4: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
4: Buongiorno, ragazzi, sono arrivato a Porto adesso.
1: Ciao, caro, caro. Ciao.
4: Rosario, secondo me Marco ha sottoscritto un contratto con un ignore.
1: Perché?
4: Tu metti tutti i gilet miei e trovi tutti i soldi che vuoi.
1: No, chi sto ti rifà?
0: No, sono miei, sono miei.
1: Cioè, adesso adesso che scuote una prima e Sofia.
0: Gusto mio, gusto mio, gusto mio.
1: No, quindi
4: no. Non dicere con troppa veemenza, perché secondo me forse pensi che sono io Socrate.
1: Lo Socrate, ciao amico, ciao.
0: Socrate.
1: Cioè, si dice Socrate.
0: Lo so, ma sta abbastanza
1: pronto.
0: Squallido. Pronto.
5: Ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno a te, ciao.
5: Ragazzi, a me è capitato una cosa un po' particolare. Nella penultima volta che ho visitato l'estero,
1: sì.
5: E in pratica, devo essere sincero, dovevo attendere all'incirca 4 ore in aeroporto, perché lì sono molto fiscali con i controlli, ti chiedevano 3 ore prima, chiaramente un'ora non me ne facevo nulla, visto che comunque almeno 20 minuti dall'albergo all'aeroporto, mi recai direttamente, il mio pensiero era di recarmi direttamente lì. Quando scesi giù nell'albergo, nella hall, chiesi se potessi avere per gentilezza, non l'ho presa, non quella che era in albergo, l'ho lasciata lì, e in istanza chiedo scusa, chiesi per gentilezza se potevo avere un paio di saponette, in quanto io avrei dovuto aspettare un lasso di tempo abbastanza lungo in aeroporto, mi faceva schifo toccare un pochettino tutti i distributori di sapone perché sono ipergermici. La signora dell'albergo, per finirla a breve, ancora oggi mi manda gli auguri di Natale e Pasqua, perché ha visto che io sono napoletano e sono stato uno dei pochi che non si è fottuto.
0: Fiero.
1: Ah, che sei andato, cioè, capito? L'ha chiesto.
5: No. Lei mi disse, testuali parole, parlando, masticando in italiano un po' così alla Carlona: sei stato l'unico italiano, non napoletano, italiano, a non fregarsi le cose nella stanza. Ti okay. ripeto, per Natale e Pasqua sono messaggi registrati, per l'amor di Dio, però la cosa fu molto bella.
0: Vabbè, il gesto c'è, insomma.
1: Mi hai anticipato la notizia della seconda ora, vai. Vabbè. No, figurati, no, dicevo per dire.
0: Ciao caro.
1: Ciao amico mio, ciao.
0: Buongiorno ragazzi, vabbè. Molti anni fa ero con mia moglie sulla Torre Eiffel e fu così che lei, in un negozietto di souvenir al secondo piano, trafugò una piccola torre. Io la vidi compiere il furto e ne fui sconvolto, perché la maestria e la manualità dimostrate erano degne del più famigerato borseggiatore. Subito dopo io fuggivo e lei rideva per la soddisfazione. Un mostro. Francesco da Ferrara. Capito. C'è Kid Rock, ragazzi, All Summer Long. Vedi, a proposito di estate, di cose rubate in estate, la canzone pure ci azzecca.

0: Ah, buongiorno Marco, a Piazza Dante c'è uno stand pieno di gilet interessanti, non le pensare, dove c'è gusto non c'è perdenza, mio amico. Ed è la verità, perché l'ho visto, si è preso un condizionatore da un villaggio in Puglia, non so come abbia fatto. Wow. Allora, grazie della segnalazione, ci andrò sicuramente a vedere.
1: Te lo dissi pure io, sta proprio a Piazza Dante.
0: E però il condizionatore, minchia, come che si è portato la
1: macchina? Dei fir.
0: Minchia. Ci vuole un'abilità anche per questo. Io non ho mai preso niente, mia moglie aveva la mania di qualsiasi oggettino, sia nei ristoranti che in albergo. Li ho sempre chiesti, mai presi arbitrariamente. Francesco, pronto?
1: Pronto? Hello?
0: Pronto?
1: Niente, non c'è.
0: No.
1: Ah, ci sta, pronto? Chi sei?
2: Enzo da Porto di Napoli.
1: Ciao Enzo, ciao bello.
2: Allora, che sta argomento è dire malamente.
1: Quindi... Sì, tu ti hai mai rubato qualcosa?
2: Bomba, hai voglia. No, ti racconto solo questo aneddoto. Quando lavoravamo in agenzia immobiliare, cioè l'agente immobiliare, immagina tu già la scena, no? Tre miei casi, i proprietari, e chi teneva la casa in mano a noi. Una volta, fa affittare, ma una casa a una signora, a casa non teneva un matarazzo. Comunque, fa affittare la casa, ma ho panato la casa, perché un matarazzo, non fa questa casa, non potesse la macchina che per terra, ma non fa questa casa.
1: Ma ci diciamo è stato un canto matarazzo, no. Cioè si è affittata la casa per più matarazzo e portarla anche la
0: almeno ragazza. Restava nell'altra,
1: ma capì al limite proprio. Vabbè. Vabbè, proprio sfregio proprio.
0: Ciao. Dai. Ragazzi, però la settimana scorsa sono andato a un matrimonio e ho pernottato, non dico il nome perché fai l'elenco della refurtiva,
1: certo,
0: e mi sono preso due paia di pantofole che mi hanno dato, due spazzolini, sei bottigliette piccoline di bagnoschiuma e crema corpo, due saponette, due cuffie per i capelli anche se sono pelato. Ovviamente per mia moglie. Cioè...
1: Vabbè, queste le mettono già in conto, penso, perché sono cose che vanno a consumo.
0: Sono
1: usa e getta, quindi te le porti.
0: Buongiorno ragazzi, quando mi devo prendere qualche cosa dagli hotel me lo prendo direttamente dai carrelli quando fanno le camere, genio.
1: Bravo, sì, vabbè, sono i saponi questi qua, va bene.
0: Mai preso roba dalla mia camera, a febbraio sono andato a Punta Cana e mi sono preso quattro telimale mare, che ogni telo costava 38 euro, Antonio Rimberga. 38 euro.
1: Ci sta, telo male, ci sta.
0: Telo male, per esempio, quello lo usi. Quando è brandizzato, poi è anche più bello. Pronto?
3: Io posso intervenire.
1: E come no? Già sei in onda, vai.
3: Ascolta, ti voglio raccontare un episodio che non è stato tanto in un hotel, ma in un campeggio.
1: Sì.
3: Noi arrivavamo di notte in Grecia e c'erano quegli attacchi delle lampadine particolari, no? Montate le tende, non avevamo la luce. Io ho preso queste lampadine della tenda a fianco, domani mattina gliele diamo, era le due di notte, la mattina sentiamo, durante la notte questi tornano, sentiamo urlare in romanesco, puta, hanno buttato le lampadine, e figli.
1: La voce lezione.
3: La mattina dopo gli abbiamo chiesto scusa, guarda, siamo stati noi perché eravamo di notte alle due, non avevamo le luci, no, poi sono diventati amici. Era una figuraccia, ragazzi.
1: Immagino.
3: Di notte sanno fottuto le lampadine.
0: Secondo me era meglio non dirlo a quel punto.
1: Assi napoletani!
0: Era andata bene, mi era andata bene.
1: Ciao, Vaggiù. Pronto?
4: Ragazzi, buongiorno, Genio 167.
1: Ciao, Vaggiù.
4: Buongiorno.
1: Ciao,
4: allora, ragazzi, chi è nella sua vita che è andato in un albergo e non sa usare una asciugamano? Rosario, no, Marco Pinazzi.
1: No, ma no, manchi, mai, mai. Asciugamano, no, manchi, da essere onesto.
4: No, io ce l'ho, ho portato una collezione di teli, quelli là dalla doccia dei vari alberghi in cui ho pernottato qualcuno pure in Italia. E poi, vabbè, a 18 anni sono stato a Giorgio De Mar, poi ho portato i souvenir a tutti i parenti, gli amici, e poi ci vado tu.
0: Ecco, ciao caro,
1: ciao.
0: Ragazzi, ma prendersi una saponetta non è rubare, è lì per l'ospite.
1: Sì, sì. Ecco, va a consumo. Quindi. Pronto?
5: Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno a te. Ciao.
5: Ciao. No, dico a livelli Robin degli alberghi, queste cose qua.
1: Sì, sì, sì.
0: Ah, tech te damma, vai, grande.
1: Tech te damma pure, vai.
5: Tenta figli, ma innanzi Piero, ci ha fatto correre tutti gli asciugamani che ci porta.
1: Ma come si fa? Già.
5: No, a papà, un corretto dietro fatto tu, sì, a papà, è vero.
1: Quindi asciugamani tu rubi?
0: Cioè, capito? C'è il figlio lì davanti che sta confermando i furti,
1: sì,
0: del padre.
1: E chi l'ha l'esempio?
0: Che momento di grande famiglia che è questo?
5: Visto tu, ma vedi che se non sei un corretto asciugamani, perché chi non viene posato quasi in albergo, perché sennò pure quello c'è.
0: Meno male, meno male.
5: la televisione non va a
1: consultare
5: anche sotto un
1: braccio, posso vedere? Sì, va bene, sì, nella valigia rossa ci può entrare, sì, vai.
5: Va bene, voglio.
1: Ciao, bello, ciao, ciao, ciao, ciao,
0: ciao. Ciao ragazzi, 3 giorni di pernottamento, 375 euro in Spagna, mi sono preso 3 cose, un plaid, un lume e un tavolino.
1: Come si fa un tavolino?
0: Dove c'era il lume, uno al giorno, il tavolino come cacchio te lo sei portato?
1: Come
0: ti ho
1: portato il tavolino? Tu smundo, pronto?
6: Pronto?
1: Buongiorno, ciao.
6: Ciao ragazzi, voglio sempre bene. Lo
1: Gianni, ciao.
6: Però devo confessare una cosa. Io il lavoro che faccio in città, perché tenne città in Spagna che fanno paura. Perché all'inizio degli anni che facevo questo lavoro, no? Tu trovavi i saponi, ma delle marche esagerate, che tu se le vuoi andare a comprare
1: costano un po'.
0: Eh beh, certo.
6: Poi dopo anni che hanno visto che ognuno si pigliava e si sapone, hanno messo così lasciare in faccia un muro in giuati.
0: I dispenser, sì.
6: Io la cucinavi da stella.
1: Ma dai, ma dai.
6: Anche perché esagerati, sono dei prodotti esagerati. Ma quello che mi fa meraviglia, sta Luci che è nordist, no? Che non ammette proprio i rubare e cose. Lei ne ha creato delle tazzine e dei piattini.
1: Ehi. Ci piace assai, ah, ci piace di B&B.
6: I tazzini in Italia a Berg se li mette tazzini tutti i posti che siamo stati.
1: Babbo, ti ha già salutato.
0: Meno, meno male che è nordista in certe cose, vabbè. Ragazzi, ma solo a me fa schifo toccare qualsiasi cosa negli hotel, gli asciugamani, le lenzuola, le ripongo tutte da parte nell'armadio e mi porto sempre le cose da casa mia.
1: Come si fa?
0: Teoricamente quelle sono pulite, cioè sono anche abbastanza igienizzate, se vogliamo.
1: Soprattutto.
0: Però.
1: Vabbè, ragazzi, c'è una canzoncina, la pubblicità, canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte della prima ora di Yes, non Kiss Kiss.

0: si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre. E in più da Del Priore, 1000 euro di extra sconto sulle prime 10 Audi prima scelta Plus. A Salerno, Potenza o su delpriore.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: siamo in chiusura di questa prima ora di questo lunedì 12 ottobre. Andiamo a vedere qualche altro messaggio. Siamo partiti da questa denuncia, insomma, di questi 250 kg di sabbia rubati dalle spiagge della Sardegna,
1: recuperati, a dire la verità, no, rubati, vedi là che sono cresciuti, però che non e hanno
0: quindi,
1: trovato.
0: Siamo passati da quello ai furtarelli estivi e non solo, a quanto pare. Quindi stanno uscendo tutte le varie cleptomanie di voi che ci ascoltate. Ragazzi, sono quello della Torre Eiffel. Dimenticavo al particolare che una volta al sicuro domandai a mia moglie perché avesse rubato quella piccola torre e lei candidamente rispose che il prezzo era proprio un furto.
1: Si è vendicata.
0: Capito. Pronto?
1: Pronto? Sì, ciao, chi sei?
2: Sì, buongiorno.
1: Ciao, dimmi.
2: Allora, vi racconto esperienza personale degli amici, diciamo così, che poi sono andati in causa per questa
1: di... Addirittura.
2: Sì, e ti spiego bene la differenza sottile.
1: Dimmi.
2: Tutto ciò che, questo è spiegato dall'avvocato, perciò poi dopo si è capito, tutto ciò che è materiale di consumo nella tua stanza, materiale di consumo, no asciugamani, questo e quell'altro, può essere portato via, può essere portato via. Tutto quello che tu prendi al di fuori della tua stanza, come il famoso carrello che tutti quanti lo vedono e prendono, là è furto.
1: È certo, sì.
2: Là è furto. E difatti questo ragazzo, amico, esagerò, e si prende due boccettine di niente di particolare, ma là è furto, come gli asciugamani, le cose, perché non è materiale di consumo personale, spiego l'avvocato, che ha dovuto fare una causa.
1: Certo, sì.
2: Ha dovuto risarcire. Quindi c'è la sottile, tutto ciò che sta nella tua stanza, ovviamente, che non può essere asportato in titolo come i televisori, lampade, che ti cosa accade.
1: Sì, ma c'è stato l'amico prima che ha detto: io appena entro in camera, chiamo giù e dico: guardate, ci manca sta cosa. E per essere presa lui, no?
2: Non credo, perché loro non credo proprio, perché fanno il check, credo, suppongo, vabbè, poi ognuno agisce come vuole.
1: No, comunque hai ragione, è furto a tutti gli effetti, sì. Ciao, sì. Ciao caro. Allora, noi siamo in chiusura, vero Zago?
0: Abbiamo
1: finito il tempo, vabbè. Andiamo per la seconda ora, che sempre i furti si parla, più o meno.
0: Restiamo in tema.
1: Restiamo in tema.
0: E allora sentiamo prima le ultime notizie, quelle locali, ce le racconta Vincenzo Perna, poi ancora un'attenzione particolare al Trebi Meteo, perché il clima ultimamente è sempre un po' quello che è, e poi la seconda ora di Yes and No Kiss Kiss.

Save the Date. Radio Gol. Dal lunedì al sabato, dalle 13 alle 16, solo su Kiss Kiss Napoli.